0: Non vuol saperne di farsi da parte, anzi, in un torneo rimasto senza padroni e con un pronostico apertissimo, i tre italiani rimasti in gara fanno la voce grossa e si prendono gli ottavi di finale. L'impresa sportivamente più eroica è quella di Matteo Berrettini, una sfida oltre ogni limite, 5 ore e un quarto di battaglia con l'argentino come sagna e un tie-break finale, quello del quinto set, vinto dall'azzurro per 15-13, dopo che lo stesso come sagna aveva avuto 2 match point a disposizione. Una vittoria che restituisce gloria e applausi a un giocatore immenso per tenacia e forza di volontà, nonostante il declino oggettivo degli ultimi tempi. Prima di lui, l'altro romano Flavio Cobolli aveva travolto lo statunitense Tien, approdando agli ottavi come il solo giocatore che non ha ancora perso un set in questo torneo. E con tanti big già eliminati, c'è più di uno spiraglio per inseguire qualche sogno. A chiudere in gloria il sabato italiano Matteo Arnaldi, un'altra rinascita tennistica e un'altra maratona, vinta al quinto set col belga Collignon. Infine le parole che fanno rumore, ma che non possono destare sorpresa. Novak Djokovic, 39 anni dopo l'eliminazione ad opera del 19enne brasiliano Fonseca, a domanda risponde: non so, forse può essere stato il mio ultimo Roland Garros.
1: La musica è una forma di resistenza attiva contro chi scatena guerra e distruzioni, dice Vasco Rossi, poi dà il via al nuovo tour con le sue vecchie canzoni. Anna Frangione.
2: Valor massimo. Vada al massimo, vada con Fevere.
3: Parte così da Rimini il nuovo Vasco Live, con l'energia del rock, detonatore di emozioni.
4: Ben arrivati, bentornati, ben ritrovati!
3: Vasco Rossi rilegge attraverso le sue canzoni il mondo, senza necessità di nuovi brani, gli basta pescare nel suo repertorio per trovare le giuste parole.
2: Non siamo mica gli americani!
3: Così questo brano, tratto dall'album Non siamo mica gli americani del 1970,

0: una scaletta dei pezzi mancanti, come lui stesso definisce, di brani che non si sentivano da un po' nei suoi live. Dagli anni Ottanta della sperimentazione a oggi, dalla ribellione alla speranza.
1: Che possa esistere un mondo migliore.
2: Oggi si chiude a Roma il Festival delle Periferie, laboratorio d'arte e cultura che accende i riflettori sulle aree a rischio della capitale. Enza e Mira Festa.
3: Musica, arte, laboratori, danza, spettacoli, il Festival delle Periferie di Roma racconta l'evoluzione non solo di un'area urbana, ma del modo di vivere queste zone a rischio, dove centinaia di artisti, a partire dagli spazi del MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove, ex fabbrica abbandonata e occupata, portano avanti da anni una resiliente battaglia per i diritti.
4: Abbiamo invitato gli artisti a creare una barricata d'arte a difesa di questo spazio, quindi anche difesa del diritto ad avere un tetto, ma anche la bellezza, anche l'arte, cioè avere anche diritto a un museo.
3: E lo fanno da 5 anni anche con il festival, quest'anno dislocato in diverse zone di Roma, trasformando la periferia dove vivono i cosiddetti invisibili come famiglie di migranti, poveri e precari in un luogo di vera rinascita.
4: Stiamo andando a mettere piccoli riflettori su luoghi che in realtà insomma già lavorano quotidianamente, già sono noti, però cercando di raccontare una città e una periferia diverse.
3: Una battaglia in parte vinta, visto che grazie alla forza dell'arte e della sua protesta pacifica, quest'area alla fine è stata acquistata dal Comune di Roma e diventerà case popolari per chi qui un tempo aveva trovato rifugio.
2: Ora vi lasciamo a Fuori Linea, poi il TG3 torna attorno alle 14:10. Grazie per l'attenzione, buona domenica.
5: La bellezza per Robert Mapplethorne è perfezione assoluta e rigore formale. Al fotografo americano è dedicata la mostra che si è aperta al Museo dell'Ara Pacis a Roma. Ritratti di personaggi famosi come la sua musa Patti Smith, ma anche fiori e corpi maschili e femminili, e una sezione dedicata al confronto con l'antico, con le foto esposte accanto a 2 sculture classiche conservate ai Musei Capitolini. Buongiorno e ben ritrovati a Fuori Linea. Mapplethorne è stato un maestro del XX secolo. Con i suoi scatti si è concentrato sulla ricerca della forma pura, trattando i corpi, i visi, ma anche le nature morte con la stessa maniacale attenzione alla luce e alle geometrie. Edoardo Bennato è famoso come cantautore, ma la sua vena artistica la esprime anche col disegno e la pittura, ma con lo stesso spirito della musica.
6: Io complementarizzo i contenuti delle canzoni, canzonette, canzonacce, con la pittura.
5: Lo fa da quando frequentava il liceo artistico e poi architettura. Le tante anime di Edoardo Bennato e ora quelle su carta e tela sono in mostra al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
7: Tu sei un cantautore.
6: In occasione dell'uscita dell'album Pronti a Salpare ho dipinto una serie di quadri, cioè Ivo Comprà, che camminano sulle nostre spiagge e che rappresentano proprio il cammino progressivo, lento della famiglia umana, l'emigrazione. La mostra si chiama In Cammino.
5: Ma siccome per Edoardo Bennato musica e disegno si intrecciano, prima c'erano state anche le copertine di Io che non sono l'imperatore, Rinnegato e La Torre di Babele.
6: Volevo rappresentare una sorta di scatto fotografico della famiglia umana che continua perversamente a fare la guerra.
8: Metti tutta la forza che hai nei tuoi fragili nervi.
6: Adesso c'è la tecnologia, c'è l'intelligenza artificiale, c'è il cinema e quindi imbrattare tele ha senso fino a un certo punto.
9: Però tu continui.
6: Nel senso che il mio obiettivo è veicolare l'attenzione su argomenti prioritari che sono in questo momento fondamentali.
5: E intanto continua a cantare. Quest'estate 6 concerti evento si intitolano Quando sarò grande, pure per festeggiare, anche se lui non vuole, i suoi

0: poi 80 anni rock.
1: Il prossimo è alla Piazza San Marco a Venezia, in cui incomincio con il quartetto d'archi, forse con l'orchestra sinfonica, poi One Man Band e poi con il gruppo rock. L'obiettivo è quello di divertirmi e di divertire gli altri, perché alla fine la musica è questa.
2: Ed ora sei quasi convinto che non può esistere l'isola, che non c'è.
0: Sembra un manuale di formazione civile e personale, l'ultimo libro di Gianrico Carofiglio, che è anche il suo primo per ragazzi, e si intitola Accendere i fuochi.
3: La scommessa di questo libro è di suggerire la possibilità della rivoluzione come gesto di salvezza individuale e collettiva. Quando parlo di rivoluzione non mi riferisco a un atto violento, ma mi riferisco alla capacità continua di cambiare il mondo.
4: Non è un caso che proprio a Gianrico Carofiglio e al suo Accendere Fuochi sia stato affidato il compito di aprire la sezione rivolta ai giovani del Salone del Libro di Torino. E proprio loro, i giovanissimi, sono stati i protagonisti dell'edizione 2026, conclusasi con un forte incremento di presenze e un più 24% di under 25. Un dato che sembra contraddire la vulgata che vuole i giovani disinteressati alla lettura e alla cultura.
3: Continuamente le generazioni che invecchiano tendono a guardare con aria di condiscendenza e paternalismo i più giovani. Questo è stucchevole e naturalmente non aiuta invece a favorire il progresso, la trasformazione, ripeto, del mondo, che è un affare non dei più giovani soltanto, ma di tutti quanti. L'idea di comunità attraversa questo libro, la comunità di chi c'è adesso e la comunità fra le generazioni.
4: Col suo libro Carofiglio propone un manuale di lotta e gentilezza, due termini che spiega sono solo apparentemente antitetici.
3: La mia idea è che la gentilezza sia la fondamentale virtù di chi vuole combattere, accettare il conflitto senza che il conflitto diventi una realtà, un evento devastante. Un modo per disattivare la violenza del conflitto senza rinunciare al conflitto stesso, che è il modo in cui noi tutti progrediamo nelle vite individuali e nella vita collettiva.
5: Cosa possiamo aspettarci dalle giovani generazioni?
3: Ma possiamo aspettarci che siano protagoniste, come sono sempre state, del cambiamento del mondo. Io credo che una cosa che tocca fare a chi è più grande è smettere di usare quell'atteggiamento di paternalismo, di condiscendenza, di considerarli come una specie protetta e un po' in difficoltà. Certo che le difficoltà ci sono, ma la scommessa sui giovani implica in primo luogo una manifestazione di fiducia sul futuro.
0: Cantico delle creature come punto di partenza per rileggere l'arte italiana dal dopoguerra fino ad oggi è la chiave della mostra che si è aperta al Maxi di Roma nel segno di San Francesco.
6: Francesco è un uomo difficile da raccontare, compie una rivoluzione talmente importante che coinvolge tutto il mondo, da Assisi alla Porziuncola, a Rieti, a Greccio dove inventa il presepio, alla Turchia dove c'è il sultano, a tutta l'Europa che ancora mentre lui era in vita si riempie di conventi francescani.
7: Si intitola Creature e creatori, San Francesco e l'arte contemporanea, la mostra che ha preso il vita al Maxi di Roma. Il santo qui non è invocato come icona religiosa, ma piuttosto come figura fortemente etica radicata nel mondo creato.
8: La parola creatura è una parola rivoluzionaria nel nostro tempo, perché credo che si sia perduta l'idea che nascere sia una benedizione. E siccome viviamo invece un'epoca in cui c'è una continua ansia di mostrare di andare bene, di essere belli, di essere carini, di essere accettabili, l'essere creatura invece salva da quest'ansia, è il contrario dell'ansia contemporanea, perché sei una creatura vuol dire che sei voluto e vai bene così.
7: Si parte con artisti contemporanei come Alberto Burri, con i suoi sacchi di juta, che riecheggiano la sofferenza di Francesco, e Giorgio Morandi, con le sue nature morte, e poi Piero Manzoni, Chiara Calore, e si prosegue con le pitture di tanti giovani che illustrano la vita del santo.
9: Sicuramente l'arte contemporanea riesce a creare un ponte tra la nostra sensibilità e ciò che accade nel mondo. Ritroviamo dei temi che oggi ci investigano moltissimo, soprattutto nei confronti della pace e dell'ambientalismo.
7: Un messaggio oggi

0: quanto mai attuale, che attraversa tutte le generazioni.
1: Francesco, le generazioni di oggi, dice quello che ha sempre detto, cioè che vale la pena vivere commossi per l'altezza del mistero della vita, e anche oggi la fraternità, l'amicizia dei francescani comunica questo a tante persone nell'epoca in cui viviamo.
0: La mostra è visitabile al Maxi fino al 20 settembre.
2: Era l'ultimo servizio della nostra rubrica Fuori Linea, che torna la prossima settimana. Se avete segnalazioni, scriveteci alla nostra mail tg3cultura@rai.it. Da tutti noi una buona domenica.
3: Il meteo è presentato da Piacentini, porte blindate.
4: Buongiorno, una domenica abbastanza soleggiata ma con temporali tra monti e colline per le regioni settentrionali, specialmente tra il pomeriggio e la sera, e specialmente sul settore centro-orientale dell'area alpina. Nubi che si formeranno nelle ore calde anche sui monti del centro, essenzialmente tra Abruzzo e Basso Lazio, dove potranno arrivare degli isolati temporali, per il resto solo delle velature e molto sole lungo le coste. Una giornata soleggiata quasi interamente anche per le regioni meridionali. Scarsa la nuvolosità che si formerà anche nelle ore calde, scarsa anche la ventilazione e quindi il moto ondoso del mare. Possibilità che arrivi ancora qualche isolato rovescio temporale pomeridiano invece per le isole, settore sud-occidentale della Sicilia e zone più interne e montuose della Sardegna. Andiamo a vedere la previsione per domani, una giornata che vedrà una tendenza al peggioramento per il nord sul settore orientale, per le regioni centrali, specialmente sulle zone interne appenniniche e poi sull'area del Medio Adriatico, meglio tra le isole al sud dove continuerà ad esserci il sole. Queste le temperature, non sono attese variazioni importanti per oggi, massime che però tenderanno a salire un po' in pianura padana e lungo le coste adriatiche.
3: Il meteo è stato presentato da Piacentini, porte blindate.
5: Siamo nel vuoto.
6: Continua a nevicare. Il gatto delle nevi fermo.

0: Benvenuti a tutte e a tutti, siamo ad Alta Quota.
1: È l'Italia vista dal bianco.
2: E raccontata da vicino.
0: Ci troviamo in Valle d'Aosta, a Courmayeur, più precisamente a Punta Heilbronner, 3466 metri di quota, da qui si sfiora il Monte Bianco.
2: Questa è l'ultima puntata per questa stagione. Silvano, ad un montanaro doc come te, che effetto fa stare sul tetto d'Europa?
1: Esther, datemi dell'ossigeno perché qui siamo più vicini ai 4000 che non ai 3000 delle Dolomiti. Ho solo bisogno di avere un po' di tempo per ammirare questo spettacolo.
2: E a conoscere molto bene queste vette sono due guide alpine valdostane che hanno raggiunto tutti e 14 gli 8000 senza ossigeno supplementare e la nostra Sofì li ha seguiti fino a quota 4000.
1: E allora andiamo a Breuil-Cervinia.

0: Ore 11, domenica 28 luglio 2024 e Marco finisce 14.800, tutti senza ossigeno.
1: Sono appena 20 gli uomini al mondo ad aver conquistato tutti i 14.800 del pianeta senza l'ausilio dell'ossigeno supplementare. Montagne infinite, finestre su un mondo verticale riservata ad una ristrettissima

0: grandissima elite dell'Agia Sottile. Tra loro anche i due valdostani Abele Blanche e Marco Camandona, maestro e allievo, compagni di cordata, legati da un profondo rapporto di stima e amicizia. Una delle storie umane e professionali più intense dell'alpinismo moderno. Un legame così stretto che se nel 1996 fu proprio Abele ad accompagnare Marco nella sua primissima spedizione himalayana, nel luglio del 2024 il maestro era ancora lì, al campo base del Gasherbrum, per supportare l'allievo nella sua ultima fatica. Dagli 8.000 metri dei colossi asiatici ai 4.000 di casa, l'altitudine cambia, ma la passione e il rispetto per la montagna rimangono gli stessi. Ed è qui, ad alta quota, a Brail Cervinia, che li incontriamo. Siamo a quota 3.800 metri, direzione Brighthorn, ci avviciniamo ai 4.000.
1: Abbiamo l'Iskamo occidentale orientale, il Castor, il Polluce, i Brighthorn, la direzione dove stiamo andando verso il Brighthorn orientale, per cui siamo veramente in un ambiente strepitoso qui a 4.000 metri. Va bene, mi ha preso per mano ai corsi aspiranti guide e mi ha insegnato il mestiere.
2: C'è sempre da imparare, soprattutto dai ragazzi giovani che arrivano, perché portano idee nuove, quello che a noi sembrava magari non corretto fare, non giusto.
0: Abele Blanche è stato il terzo italiano dopo Reinhold Messner e Silvio Gnaro Mondinelli e l'undicesimo alpinista al mondo a completare la corona degli 8.000. La sua prima conquista è l'Everest nel 1992, l'ultima nel 2011 a 56 anni, l'Annapurna, la sua vera ossessione. Un'impresa tentata per ben 6 volte in un decennio e segnata anche dal dolore nel 2005 per la morte durante la spedizione del grande amico e compagno di scalata Christian Kuntner.
2: Ho avuto la fortuna di fare il servizio militare nel distaccamento di Courmayeur e lì mi hanno iniziato la montagna veramente, perché prima io non ho mai toccato roccia. Mio papà era un agricoltore negli anni 54-60 quando è stato fatto il K2, quindi c'era ancora questa aureola del mito degli 8.000 metri. D'estate lavoravo come guida, in autunno non sapevo cosa fare, non c'era lavoro, prendevamo 2 o 3 amici, ci andavamo in Nepal e andavamo a fare una salita su un 8.000, ma il più grande piacere per noi era di scoprire questo paese meraviglioso, poi la cima veniva dopo, se difatti siamo tornati indietro tantissime volte.
0: Marco Camandona, dal canto suo, ha completato la collezione di 8.000 senza ossigeno supplementare in un viaggio lungo 26 anni.
1: Questa è una bellissima soddisfazione, ma sicuramente non l'ho avuta in testa. Non è che dici Marco devi finire, fino ovviamente a un paio di anni fa quando ne mancavano proprio 2, e poi da lì è ovvio che la spinta di dire bisogna finire ce l'ho avuta. Infatti forse nella mia carriera gli ultimi 2 8.000, il Gasherbrum 1 e 2 con Abele e Dante, sono stati quelli che ho trovato più difficoltà mentale più che fisica.
0: Come è cambiato, se è cambiato, l'approccio personale alla montagna?
1: Sicuramente è cambiato, l'entusiasmo che avevo all'inizio e l'adrenalina che avevo all'inizio probabilmente negli ultimi è andata un pelo a calare, però è entrata la responsabilità anche di dire che la montagna a un certo punto bisogna fare molta attenzione.
2: Che per me la cosa più importante è comunque la vita, ritornare a casa e avere la famiglia, adesso poi con i nipotini.
0: L'esperienza che ha forgiato in modo indelebile il loro cammino, sia umano che alpinistico, è la spedizione del 2000 al K2, vissuta insieme al brasiliano Valdemar Niklevic.
1: Abbiamo fatto una grande spedizione. La montagna non aveva corde fisse. In questo momento, addirittura sugli 8.000, se non vai a fare una via nuova, sicuramente trovi persone, non ti dico trovi la coda, ma trovi veramente tanta gente, e questo fa sì che indebolisce un po' questo fascino che ha ancora il K2, che ha il fascino ancora la montagna.
0: Spingersi oltre la zona della morte non è da tutti. Scalare un 8.000 richiede un rigido e scientifico esercizio di acclimatamento, ma sono poi le risposte fisiologiche, diverse per ciascun individuo, a fare la differenza. Negli anni l'uomo ha imparato a conoscersi sempre più a fondo, nel corpo e nella mente, e con questa consapevolezza anche l'alpinismo si è evoluto.
1: Ho visto un passaggio epocale, le nuove generazioni, questo fast and light, molto veloce sugli 8.000 e addirittura

0: adesso aprire magari vie nuove dai sui 7.000 e gli 8.000 metri. Questa è una cosa molto molto importante, un'evoluzione, ovvio che porta avanti il limite umano, nell'alpinismo.
1: La verità del limite a Bele Marco l'hanno cercata lassù, dove l'aria è rarefatta e l'uomo è nudo di fronte alla natura. Oggi, a quote più miti, sulla vetta del Brighthorn, quel limite si è trasformato in saggezza. La dimostrazione più bella che il vero alpinismo non consiste nel vincere le cime, ma nel saper tornare a casa insieme.
2: Sofì, ci hai portato davvero nel cuore della storia, come si dice, una bella sfida anche per te stare lassù.
3: Assolutamente sì, a 4.000 metri sembra di essere su un altro pianeta. Sei sopra le nuvole, ma incredibilmente coi piedi per terra percepisci subito la potenza della natura. La montagna esige rispetto.
2: Esige rispetto, ma esige anche tanta fatica, non soltanto quando si fa alpinismo, ma anche quando si fa in bicicletta. Ed è la storia della Cima Coppi del Giro d'Italia, nata negli anni 60, più di 50 anni fa. Ce la racconta Dario Tomasini dal Passo Jawa, quota 2.236 metri.
4: L'airone, il cannibale, il pirata, lo squalo sembrano personaggi usciti dalla penna di Emilio Salgari, quelli che hanno scritto la storia della Cima Coppi, leggende delle due ruote, diavoli nella tormenta.
5: Quanti anni ha?
6: 25.
5: Che cosa fa nella vita lei?
6: Faceva il muratore prima.
5: Ma lei pensa di guadagnarsi la vita correndo in biciclette?
6: No. Spero almeno.
7: Diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata.
4: Il mito nasce nel 1953 con il primo passaggio della carovana sullo Stelvio. L'Italia è spaccata in due tra i tifosi di Bartali, ormai al tramonto, e quelli di Coppi.
8: Un omino con le ruote contro tutto il mondo. Un omino con le ruote.
4: Ed è proprio l'airone a volare fino ai 2758 metri del passo, quando la maglia rosa sembra cucita sul petto dello svizzero Ugo Koblet, Coppi ordina ai suoi gregari di attaccare.
9: Coppi va da un giovane talento, suo amico ventenne, Nino De Filippi, su un torinese, e gli dice: "Cheat, ragazzino, cheat in piemontese, avresti voglia di provare a dare un colpo?" E Nino De Filippi risponde a Coppi: "Fausto, io già tanto che sia qui con te, ma se me lo chiedi tu io ci provo." Fa uno scatto, Koblet commette l'errore di andargli dietro, anche se De Filippi non dava fastidio. A quel punto, rotto il patto di non belligeranza, parte Coppi, e Nino De Filippi mi disse: "Io in tanti anni di ciclismo non ho mai visto una cosa del genere. Quando mi passò in un tornante sembrava che passasse una moto."
10: Non si sa che cosa sia successo nel clan di Coppi la sera prima della Bolzano-Bormio, nella quale si sarebbe dovuto dare la scalata al terribile Stelvio innevato con i suoi 48 tornanti. Comunque l'indomani Fausto si trova sulle prime rampe appaiato con Koblet, e quando la strada si fa più dura lo stacca senza pietà.
8: E va su ancora.
4: 12 anni dopo, a 5 anni dalla morte del campionissimo, gli organizzatori inseriscono per la prima volta alla Cima Coppi, il passaggio più alto di ogni edizione del Giro.
11: Ed eccoci alla Cima Coppi, nel ricordo del campionissimo, la vetta più alta del Giro d'Italia con i suoi 2.700 metri.
9: Quell'anno ci fu una slavina, e i corridori dovettero scendere di bici e passare a uno sulla neve.
4: Nel 68, sulle tre cime di Lavaredo, 2320 metri, nasce il mito del cannibale. Prima di affrontare l'ultima salita, Eddie Merckx paga un ritardo di 10 minuti dai battistrada, si stacca dal gruppo e inizia un folle inseguimento.
9: E a un certo punto il direttore sportivo lo affianca e gli dice: "Ma cosa stai facendo?" E Eddie dice: "Sì, ho sbagliato, ma ormai adesso sono qui, cosa faccio?" "E facciamo finta che hai rotto la bicicletta, che hai un problema e aspetti il gruppo." Allora gli cambiano la bicicletta, aspetta il gruppo, ma poi dopo un po' riparte e fa un numero su queste salite che va alle tre cime di Lavaredo straordinario, col brutto tempo, la neve, riprende i fuggitivi, li stacca.
12: Alle tre cime di Lavaredo Eddie Merckx è primo, maglia rosa definitiva. Ha sequestrato il giro, lo ha ucciso.
4: I Il 98 invece è l'anno del pirata con la magica accoppiata Giro Tour sul

0: Passo Sella, 2214 metri, Pantani, partito quarto in classifica generale, rifila 4 minuti e 37 secondi ad Alex Zulle e gli strappa la maglia rosa. Sono gli ultimi sorrisi del pirata prima del naufragio di Madonna di Campiglio.
1: Le biciclette corrono via.
0: Se lo stevio è la vetta regina, al secondo posto in alta quota c'è il Passo Gavia con i suoi 2618 metri. I corridori lo affrontano per la prima volta nel 60, quando è poco più di una mulattiera. Il patron, per le condizioni estreme del percorso, inserisce una clausola particolare.
2: Le auto che precedevano la corsa, se fossero andate in panne, giù i passeggeri, giù i bagagli e venivano gettate nel burrone, perché altrimenti si sarebbe fermato il Giro d'Italia.
0: L'ultima impresa eroica di un italiano sulla cima Coppi è quella dello squalo Vincenzo Nibali nel 2013.
3: Sotto la neve Vincenzo Nibali stacca tutti e vince la penultima tappa del Giro d'Italia, ce ne parla Marco Franzelli.
4: È come se volesse approfittare di un improvviso raggio di sole per darsi lo slancio con la sua maglia rosa e staccare gli altri.
0: Sulle tre cime di Lavaredo, in una giornata di tarda primavera, esplode l'inverno e lo squalo, già in rosa, danza sotto ali di farfalle bianche.
4: Coppi, Bartali, Gimondi e ora Nibali.
0: E quest'anno, quarta apparizione nella storia del Giro, la cima Coppi è stata collocata sul Passo Giau a 2236 metri nel cuore delle Dolomiti bellunesi, ancora una volta a segnare il confine tra terra e cielo di una passione infinita.

0: passione potrebbe essere il filo conduttore di questo viaggio emozionante. Pensate che adesso, dalle nevi perenni del Monte Bianco, vi portiamo su un vulcano.
1: Tappa sud, dopo lo Stromboli e l'Etna, non potevamo non portarvi sulla cima del Vesuvio a 1281 metri di quota. Ci accompagna Ettore De Lorenzo della TGR Campania.
2: Il Vesuvio non è solo un vulcano attivo, benché dormiente dall'ultima eruzione del 1944, ma è un vero e proprio corpo vivente, il simbolo di una civiltà, un luogo dove si intrecciano storie di paure e di fede, di riti e di fatica contadina, di fertilità e di distruzione. Sacro e profano diventano una cosa sola quando si parla di Vesuvio. Lo stesso San Gennaro, il santo che scioglie il sangue, è così importante per i napoletani perché è sempre stato considerato l'unico a poter convincere il vulcano a fermare la lava. E nei paesi vesuviani i riti legati alle Madonne assumono svariate sfumature. Luca Rossi è un musicista visceralmente legato alla tradizione vesuviana delle tamorre e delle paranze.
3: Io mi corco in tastuletta, la Madonna sta in petti, l'or mi sveglia, si è qualcosa, mi risveglia, mi coprisce con l'umanta. Padre, Figlio e Spirito Santo.
4: Questi rituali servono proprio a questo, per rafforzare l'identità popolare attorno a delle cose che non possiamo prevedere, perché la natura è più grande di noi e questo è quello che ci dice il Vesuvio, no? Questo è quello che ci dice il Vesuvio.
5: La cima più alta del Vesuvio attualmente raggiunge 1281 metri sul livello del mare, leggermente più alto di sua madre, il Monte Somma, che raggiunge 1131 metri. Il Vesuvio ha una storia molto antica, nasce probabilmente 400.000 anni fa in fondo al mare. La cosa incredibile del Vesuvio è che, pur essendo un parco piccolo, un'area naturalistica piccola, è ricchissima di biodiversità, sia faunistica che floristica. Ha queste due grandi strutture differenti: l'antico cratere del Monte Somma, che erutta l'ultima volta nel 79 d.C. e diventa montagna, diventa qualcosa, diciamo, più legato a un vero e proprio monte, ricco di tradizioni, ricco anche a livello naturalistico di un bosco completamente differente dal cono aspro e vulcanico del Vesuvio stesso, un bosco mesofilo, e con all'interno questo cuore attivo, questo cono nuovo.
2: Sono le generazioni dei più giovani che stanno restituendo al Vesuvio la sua dignità. Dopo anni di abbandono, Stefano è una guida vesuviana e il suo discendente costruì la strada per salire fin sulla vetta del cono.
6: Eh sì, alle mie spalle c'è proprio lui, il cavaliere Antonio Matrone, il costruttore e pioniere del Vesuvio dal versante di Ercolano, e a lui si deve appunto l'opera di costruzione dell'unica via d'accesso carrabile alla salita del cratere. Prima c'era tutta una via di tutta una serie di viottole che portavano al Vesuvio, per lo più percorribili, le dovete immaginare come delle mulattiere, tant'è vero che i primi visitatori, i primi che facevano anche il famoso Grand Tour, facevano la salita al Vesuvio, chi se lo poteva permettere, appunto trainato dall'asinello, dal mulo, e poi si faceva una vera e propria staffetta, si partiva addirittura di notte per giungere poi all'alba a vedere appunto il sole sorgere sul Vesuvio, al cratere.
2: Ci sono due realtà legate al Vesuvio, dunque, una più contadina, più ancestrale, quella del Monte Somma, l'altra più turistica, quella della costa, di Pompei e di Ercolano. Negli ultimi anni molte terre sono state abbandonate, ma grazie alle generazioni più giovani si stanno recuperando antiche tradizioni e usanze che sembravano perdute. Mauro, regista del Salernitano, ha preso casa sul Vesuvio e ha scoperto un tesoro.
7: Quando però mi sono ritrovato qui sul Vesuvio, in qualche modo ho capito che forse era il posto giusto per mettere radici. C'era qualcosa in questo ambiente, in questa montagna, che mi suggeriva forse una storia più grande da raccontare. E quindi grazie soprattutto ai contadini della zona che mi hanno insegnato a non solo a piantare, ma anche a rispettare quello che è l'ecosistema del Vesuvio, di questa montagna. E quindi in qualche modo sono stato costretto a rallentare quelli che erano i miei ritmi, potete immaginare, no? da regista, da sceneggiatore nel mondo contemporaneo, che sono ritmi molto serrati, e quindi cominciare a rallentare e a capire che ci vuole il tempo giusto per prendersi cura delle cose.
2: Alla fine passano i secoli, ma quel rapporto intenso con la montagna sta ancora tutto lì a rappresentare una linea di confine tra vita e morte, tra bene e male. Ed è per questo che la fede qui si rinnova sempre, nonostante tutto.
4: Quando fa notte o cielo si fa scura, solo ricordi te ci fa paura.
0: Un'altra cosa che fa paura ad alta quota è quando il tempo cambia all'improvviso. Certo, difficile da immaginare in una splendida giornata di sole come quella che c'è oggi qui sul massiccio del Monte Bianco.
8: Ma quando il maltempo sorprende gli alpinisti in alta quota, allora la speranza è quella di trovare un bivacco nei dintorni, questi ricoveri attrezzati dall'uomo che a volte diventano delle vere e proprie opere d'arte, come succede al bivacco Frattini in Val Seriana. Andiamo a visitarlo insieme a Silvia Zerilli della TGR Lombardia.
9: La tenda è rossa perché deve essere visibile da ogni parte. Il bivacco Frattini, oggi conosciuto anche come Gamec, è un vero e proprio avamposto. Si trova a 2300 metri nel sentiero dell'Alta Via delle Orobie Bergamasche in Val Seriana.
10: La posizione di quel bivacco è importante perché si colloca sul sentiero delle Orobie, che di fatto è l'alta via delle Orobie Bergamasche.
9: È quella via che vediamo qui davanti?
10: Esatto, è un percorso in alta quota che sta attorno ai 2000 metri e che di fatto collega tutti i rifugi del CAI Bergamo su queste parti delle Orobie.
9: Lungo il sentiero dal rifugio Lungo al bivacco Gamec si incontrano, si passa accanto ai massi con le incisioni rupestri. Il primo bivacco Frattini, spiega il CAI di Bergamo, era stato collocato nel 1970, dopo 2 anni distrutto da una valanga, nel 1975 nell'attuale posizione. Ma le condizioni della vecchia struttura non erano più adeguate, conclude il CAI di Bergamo, che ha sposato in pieno il progetto della GAMEC, acronimo di Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Nata nel 1991, ha sede in un monastero del 400, è uno dei luoghi più sperimentali di Bergamo, 1500 metri espositivi per accogliere l'arte contemporanea internazionale.
11: 2 anni fa abbiamo lanciato un programma che abbiamo intitolato Pensare come una montagna. Abbiamo realizzato molti interventi e produzioni su tutto il territorio della provincia di Bergamo, nelle valli e nei paesi anche dell'alta montagna. Il bivacco Frattini è forse il progetto più radicale. Noi abbiamo lanciato, diciamo, la notizia della ricostruzione del bivacco Frattini storico come una seconda sede del museo in altra quota. Chiaramente si tratta di una metafora, non c'è nessun museo, non c'è nessuna mostra, non c'è nessuna collezione. Ci piaceva l'idea che il percorso per raggiungere questo bivacco, che è un percorso per escursionisti esperti, potesse essere dal museo presentato come un'esperienza estetica e culturale in sé. Poi c'è anche l'altro lato della medaglia. I bivacchi sono delle strutture di emergenza, di rifugio, non devono essere percepiti come delle mete turistiche da raggiungere. Il bivacco resta un bivacco.
9: Qual è la concezione che c'è dietro un bivacco a livello alpinistico?
10: Ma il bivacco nasce, a differenza di un rifugio, come punto di appoggio, a volte perché è installato in prossimità di vie alpinistiche, quindi ci si avvicina il giorno prima e poi il giorno dopo si parte per fare le vie. E l'altro, come è il bivacco Frattini, invece è un punto di ricovero, di emergenza su queste traversate, diciamo, lunghe, a volte per maltempo, per la scarsa visibilità, oppure, ma questo non ce l'auguriamo, in caso di necessità di soccorso. Quindi il bivacco è un luogo sempre aperto.
9: Il bivacco è stato progettato con arte e tecnologia. La tenda rossa, l'involucro, la stoffa che ricopre il bivacco è resistente agli agenti atmosferici.
11: Ci è sembrata che quella della tenda fosse quella che meglio comunicava l'idea comunque di un transito, di un passaggio, in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza come quello in cui il bivacco Frattini si trova.
9: Può accogliere fino a 9 persone. Il bivacco sarà anche un avamposto scientifico, un luogo di monitoraggio sull'ecosistema alpino. Con dei sensori raccoglierà dati sull'ambiente circostante, trasmessi poi in un flusso che unisce montagna e città. Perché questo rosso del bivacco?
10: Uno potrebbe rispondere che il rosso è il colore del cuore. In realtà è una necessità valutata e studiata, nel senso che il bivacco, siccome è proprio un punto di appoggio, di emergenza, deve essere visto in qualsiasi posizione uno si trova la montagna, quindi uno sa qual è la direzione.
8: Sofì, c'è chi sale in funivia come noi, c'è chi sale in cordata, tutti arrivano quassù sul Monte Bianco con una direzione e un percorso ogni anno, sono centinaia di migliaia.
1: È proprio così, però le Terre Alte non sono un Luna Park, come ci ricorda ancora una volta la nostra voce della montagna di oggi. Seguiamo Elena Chemello della TGR Veneto.
12: In tutte le montagne, ma in particolar modo queste, le Dolomiti Bellunesi e Colle Santa Lucia, ho trovato me stesso. La vita è un viaggio di ricerca di se stessi, in fin dei conti, e io credo di aver trovato una buona parte della mia identità in questi luoghi, che sono luoghi vivi, che sono luoghi che non soltanto hanno una storia, delle tradizioni, una vitalità millenaria, ma hanno una ricchezza inestimabile che oggi sento di dover tutelare.
13: La strada della migrazione, al contrario, dalla pianura padana alla montagna, Matteo Righetto sapeva che la voleva percorrere fin da bambino. Quell'aria sottile, il silenzio, le vette maestose per lui sono ritorno verso casa.
14: Anche il suo percorso letterario parte in realtà dalla pianura, ma poi man mano che cresce ambienta le sue storie sempre più in montagna e sempre più tra poesia e impegno, se si può dire.
12: Sì, è così. Dalla pelle dell'orso in poi le mie ambientazioni sono state prevalentemente montane, prevalentemente dolomitiche. Le Dolomiti però e la montagna non sono un mero set, uno scenario, un quadro scenico dove inserire delle storie, dei personaggi, ma sono esse stesse un luogo vivo e che interagisce, che plasma le persone, i personaggi, e che mi offre la possibilità di esprimere una voce epica e una voce lirica.
13: Scrivere di montagna non è solo ambientare in montagna. Per Matteo Righetto significa esserne parte viva, impegno civile che diventa azione, difesa da parte di chi si sente il dovere di un custode. La

0: Tania ci manda dei segnali e Vaia e il crollo della Marmolada sono stati chiaramente due segnali di un mondo che sta cambiando e che stiamo noi contribuendo in maniera massiccia a cambiare in peggio. E quindi quei segnali sono anche il frutto di una nostra incapacità di guardare lontano. Ci limitiamo sempre soltanto a commentare gli effetti e mai ad approfondire le cause.
1: Parallelamente a questo abbiamo anche assistito a un assalto alla montagna, si parla di overtourism sulle Dolomiti in particolare, di numero chiuso, di strade chiuse. Che cosa stiamo sbagliando?
0: È evidente che abbiamo sbagliato molte cose. Anzitutto abbiamo sbagliato e continuiamo a sbagliare nel leggere e vedere la montagna soltanto come un non luogo dove manifestare il proprio ego, una sorta di luna park a cielo aperto, una sorta di parco divertimenti. La montagna non è questo. La montagna è viva, merita rispetto, la montagna merita un avvicinamento graduale, rispettoso nei confronti della sua sacralità, della sua spiritualità e della profonda ricchezza ecologica che ancora risiede ed è sita in questi luoghi.
1: Per finire, e citando il titolo di questa trasmissione, Alta Quota, cos'è Alta Quota per Matteo Righetto?
0: Ma detto così verrebbe in mente qualcosa di competitivo, legato alla conquista, ma non è così. L'alta quota è diversa per ognuno di noi. Esistono tante alte quote, non una sola alta quota, e sono quelle situazioni nelle quali ognuno di noi si trova bene, trova una situazione di benessere psicofisico, di gioia, di serenità. Quindi ognuno ha la sua alta quota. Ed è il momento in cui, non soltanto un luogo, ma un momento in cui si sta bene con se stessi e con gli altri.
2: Per noi è stata una stagione bellissima, speriamo di aver regalato a ciascuno di voi la propria alta quota.
3: E anche se sul Monte Bianco si potrebbe davvero rimanere in eterno, per noi è il momento di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo 10 ottobre.
4: E non ci è venuta idea migliore di chiudere la nostra prima stagione che con questo splendido panorama, grazie a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio.
3: Ricordiamoci che la montagna
2: non ha bisogno di parole,
4: ha bisogno di essere ascoltata.
2: Alla prochaine!

Buongiorno e buona domenica dal TG3 LIS. Il capo del Pentagono Hegseth torna a minacciare l'Iran, poi Trump invia a Teheran una nuova, più rigida bozza di memorandum, sostenendo che l'Iran avrebbe accettato la rinuncia alle armi nucleari. A ora nessun accordo firmato. Intanto il presidente degli Stati Uniti torna a criticare il Papa. In Medio Oriente Israele sconfina in territorio libanese, issa la bandiera sul castello crociato di Beaufort nel sud del Libano e ordina l'evacuazione di nuove zone. Ci sono ancora vittime civili. E Papa Leone torna a fare un appello alla pace. Non è teoria, dice Leone, non è ingenua illusione, ma impegno quotidiano. È ascoltare chi ne è privato, bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Ucraina, nonostante il sostegno del governo italiano a Kiev, dal ministro della Difesa Crosetto arriva una doccia fredda sul tema dell'adesione all'Unione Europea. È in passi maggioranza sul caro energia. E le opposizioni dicono ci si occupi delle bollette. La vicenda dei cavalli scossi e sfuggiti al controllo dopo che un agente della municipale a Roma avrebbe esploso fuochi d'artificio. La loro corsa ha causato 4 feriti. Il comandante dei vigili annuncia provvedimenti intransigenti. Nel Foggiano un'auto con targa polacca con 5 minorenni a bordo per l'alta velocità

è uscita di strada in curva dopo aver sfondato il posto di blocco dei carabinieri. Un sedicenne è rimasto ucciso. Il calcio con la Champions League: dopo la vittoria dell'anno scorso, il Paris Saint-Germain raddoppia, batte in rimonta l'Arsenal ai calci di rigore e ci sono stati scontri e centinaia di arresti a Parigi. Ed è tutto. Grazie per la vostra attenzione. A dopo.

0: sai chi sono?
1: Voi siete Hasan Bashar,
2: signore di Algeri. Devi stare attento se il Bashar ti chiama di nuovo.
0: Cosa vuole quest'uomo?
1: Vuole storie.
0: Credete davvero che qualcuno possa scappare da qui?
3: Non conosco nessuno con il tuo talento, Miguel.
4: Il prigioniero, dal 10 giugno al cinema.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai.
7: Chi è quel tizio?
6: Raffaele, un vecchio amico di scuola.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
8: Allora balliamo al cinema.
9: Alcune persone hanno perso tutto. Io ho ancora qualcosa.
10: Buongiorno da Lignano Sabbia d'Oro per questo speciale TGR sul 73° raduno nazionale dei bersaglieri. Oggi la grande sfilata. La cerimonia inizia con gli onori alla bandiera di guerra dell'11° reggimento bersaglieri di Stanza in Friuli e l'inno nazionale.

La bandiera italiana disegnata nel cielo di Lignano Sabbia d'Oro dalle frecce tricolori, il passaggio della pattuglia acrobatica nazionale dà il via alla giornata più importante del 73° raduno nazionale dei bersaglieri che quest'anno si svolge sulle rive friulane. Una giornata conclusiva del raduno con lo sfilamento dei gruppi provenienti da tutta Italia che noi siamo pronti a raccontarvi.

Buongiorno da Lignano Sabbia d'Oro, la capitale dei bersaglieri, per questa occasione speciale del 73esimo raduno nazionale dei bersaglieri, cerimonia iniziata da poco ed è partito anche lo sfilamento. A sfilare sono gli ex appartenenti a questo corpo, uno dei più rappresentativi dell'esercito, uomini e donne che hanno servito, e accanto a loro i bersaglieri in servizio attualmente. Dunque,

0: storia, tradizione, ma anche presente e futuro che vi racconteremo in questa ora di trasmissione con servizi, collegamenti e ospiti grazie alle telecamere RAI della squadra esterna di Bolzano guidate dal regista Luca Mancini. Al mio fianco c'è il bersagliere Pasquale Vinella, ex ufficiale di complemento e ora nello staff dell'Associazione Nazionale Bersaglieri che ogni anno organizza questo raduno. Buongiorno Vinella.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori e benvenuti a questa annuale festa dei bersaglieri, perché il raduno che ogni anno viene organizzato dall'associazione è una vera e propria festa che serve anche a consolidare quelli che sono i rapporti tra tutti i soci, ex bersaglieri e anche simpatizzanti che provengono da tutta Italia.
0: Stiamo vedendo le prime immagini della cerimonia che è iniziata, tra poco andremo anche sul campo nel cuore della sfilata per vedere come si stanno muovendo i vari schieramenti e per il momento Vinella vorrei chiederle come è stata scelta Lignano Sabbiadoro e il Friuli Venezia Giulia, perché?
1: Ogni anno si cerca di fissare il luogo in cui celebrare il raduno in una località che possa aiutarci anche a commemorare degli episodi storici in omaggio a quello che è la missione dell'associazione, che è quella di consolidare e conservare la memoria degli episodi principali che hanno visto protagonisti bersaglieri nel tempo. E 50 anni fa purtroppo qui ci sono stati gesti di abnegazione dei bersaglieri che hanno dato il primo soccorso alle vittime, a quelli che erano stati colpiti dal sisma di 50 anni fa in queste zone.
0: E ne parleremo sicuramente nel corso di questa trasmissione speciale e allora nel frattempo vedremo anche i discorsi e lo schieramento dell'undicesimo battaglione dei bersaglieri di stanza in Friuli. Abbiamo detto di passato, tradizione, ma anche presente, un presente dei bersaglieri fatto di grande impegno nelle missioni internazionali nell'ambito di scenari piuttosto complessi. Un esempio è quello che ha portato i bersaglieri in Lettonia e ci racconta questa missione Danilo Elia.
2: Sul fronte orientale della NATO in Lettonia, i bersaglieri della Brigata Garibaldi rappresentano il nostro paese nel Battle Group Latvia, la forza di reazione rapida dell'Alleanza Atlantica alla minaccia russa. Con circa 300 tra uomini e donne, il contingente italiano è il secondo gruppo più numeroso all'interno di una forza multinazionale di 4.000 militari da 9 paesi nella grande base di Camp Adagi. Il tenente Serena Razzano segue i suoi uomini durante un addestramento.
3: Qui vedete il mio plotone Genio Guastatori, impiegato nella realizzazione di un bunker posto comando, in questo caso di Battle Group. Insomma, in questo momento storico, in seguito al conflitto russo-ucraino, la fortificazione campale, i lavori difensivi sono diventati sempre più attuali ed è il motivo per cui in questo momento stiamo realizzando questo bunker per rivedere e per addestrarci alla costruzione e realizzazione di posti comando e di bunker difensivi.
2: Scenari bellici che cambiano velocemente, torna una guerra che si pensava superata, tornano i combattimenti casa per casa, come in questa esercitazione in cui sono impegnati gli uomini dell'ottavo reggimento bersaglieri sotto il comando del capitano Gianluca Tucceri Cimini.
4: Questo tipo di addestramento serve perché ci siamo resi conto in Ucraina che gli scenari come quello dei centri abitati e anche della guerra in trincea sono più che attuali. Quindi stiamo addestrando i nostri soldati a poter affrontare questo tipo di scenari.
2: Un impegno, quello dei bersaglieri, che punta alla deterrenza. Con l'impiego delle forze più avanzate della nostra difesa, sottolinea il comandante del contingente, il tenente colonnello delle Femmine.
5: Le attività condotte in questa ampia area addestrativa nell'area di Adazi Training Area permettono di testare e validare procedure comuni a tutti i paesi della NATO, migliorando la capacità di pianificazione e risposta in scenari complessi. Ci addestriamo a condurre operazioni in scenari di conflitto classico, dove le forze meccanizzate e corazzate la fanno da padrone, come combattimento in campo aperto oppure nei centri abitati e possibili scenari di trincea e campi minati. La nostra partecipazione in Lettonia conferma il ruolo dell'Italia come alleato affidabile e responsabile, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità del fianco est della NATO.
0: E qui a Lignano Sabbiadoro, dopo aver visto un grande tricolore rotolato in cielo dalle frecce tricolori, vediamo anche a terra una bandiera davvero imponente. Allora andiamo subito nel vivo dello sfilamento, andiamo da Antonio.

0: Antonio Di Bartolomeo, buongiorno Antonio, dove ti trovi?
1: Siamo proprio quasi al termine dello sfilamento sul lungomare di Lignano. Questo è il bandierone lungo 85 metri, quanto la larghezza del Piave nel punto in cui è stato respinto l'esercito austro-ungarico nel 1918. Questo è 17, questa è dunque la bandiera di 85 metri portata dai bersaglieri, dai volontari, che rappresenta l'unità italiana. E questo è lo spirito che si respira proprio qui a Lignano. Partono i primi applausi tra bagnanti e tra curiosi, tra persone venute ad assistere apposta a questo spettacolo. La linea intanto può tornare a voi, ci vediamo tra poco.
0: E tra poco andremo anche a trovare un altro collegamento per vedere da vicino come procedono i diversi scaglioni. Vinella, intanto abbiamo parlato di missioni internazionali, diciamo che i 40 anni dopo l'impegno in Libano, che segnò un po', diciamo, la prova di maturità del nostro esercito nel secondo dopoguerra, quanto ha contribuito l'impegno dei bersaglieri e dei militari italiani all'estero a costruire un'immagine dell'Italia?
2: Vede, proprio quell'episodio del Libano è stato molto significativo perché è svolto in gran parte da soldati di leva, quindi ragazzi di 20 anni che dovevano svolgere un anno a fare servizio di guarnigione, come era l'esercito fino a quel momento, ma che si trovarono poi a dover fare i conti con uno scenario che prevedeva anche delle prese di iniziativa, un adeguamento a qualcosa a cui non erano abituati. Ed è stato risolto nella maniera tipica dei bersaglieri, perché i bersaglieri da sempre sono quelli che devono per primi affrontare le situazioni nuove come si presentano.
0: E in questo sfilamento c'è anche un gruppo di reduci del Libano del 1982. Io direi di tornare allora nel cuore dello sfilamento. Vediamo le prime fanfare con Anna Vitaliani. Buongiorno Anna.
3: Buongiorno Andrea, qui davvero si respira una grande aria di festa. Poco fa dicevi il tricolore, persino le aiuole hanno il tricolore in questa Lignano vestita a festa con 50.000 persone presenti. Avete parlato poco fa delle missioni militari, una missione fondamentale è stata quella in Siria, dove un confronto a fuoco importante c'è stato e ce ne parla Fabrizio Biancone. E di che cosa si tratta? Perché in Siria è così importante?
4: Perché è stato il primo momento
0: Poco,
4: dopo la
0: parla
4: Seconda
0: poco.
4: Guerra Mondiale in cui un reparto dell'esercito italiano è stato impegnato in un combattimento ed erano i bersaglieri dell'undicesimo che stanno qui in Friuli.
3: Sono passati poco fa assieme a tutti gli altri veterani. Ecco, è una giornata davvero significativa questa per Lignano Sabbiadoro. Dopo 18 anni torna di fatto lo sfilamento dei bersaglieri, 73° anno. Vi ritorno alla linea.
0: Qui noi ci troviamo vicino alla tribuna autorità dove si sono svolti i discorsi delle principali autorità presenti, tra loro il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, che riprendendo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato i 50 anni dal terremoto in Friuli e l'impegno dei bersaglieri, ha ricordato appunto a sua volta l'abnegazione dei bersaglieri che, ha detto, scavarono con le mani, aiutarono le persone in difficoltà e poi rimasero perché c'era da creare comunità. E proprio questa capacità di creare legami sociali è stata sottolineata dal generale Portolano in un momento in cui i paesi ricevono attacchi dall'esterno proprio per cercare di disgregare la società. E tra poco vedremo altri sfilamenti ed ecco qua ancora l'undicesimo reggimento schierato, mentre vediamo passare i Labari con le diversi striscioni e rappresentanze dei bersaglieri dell'Associazione Nazionale provenienti da tutta Italia. Tanta musica, Vinella, è una delle caratteristiche dell'Associazione Nazionale Bersaglieri.
2: Assolutamente, l'associazione ha circa 60 fanfare civili disseminate in tutto il territorio nazionale, che richiamano sempre nuovi giovani che vogliono unire alla passione per la musica anche l'allenamento fisico, perché ci vuole parecchio fiato per soffiare dentro una tromba correndo.
0: E i bersaglieri se li ricordano tutti, se li ricorda la storia. La storia è naturalmente un punto fondamentale per quanto riguarda i bersaglieri e l'Italia. Ed è proprio legata alla loro figura iconica militare l'abbraccio con Trieste, in particolare, alto legame con il Friuli Venezia Giulia di quest'anno. Nel 1918 e poi nel 1954 furono

Sono proprio i bersaglieri, infatti, a rappresentare l'abbraccio dell'Italia a Trieste, come ci spiega e ripercorre uno storico triestino, Roberto Spazzali, intervistato da Francesca Terranova. Vediamo.

0: Del Novecento.
1: Il primo ovviamente riguarda la fine di un conflitto, l'avvio di una missione segreta di circa 2600 uomini, fra cui due battaglioni di bersaglieri, il decimo e il trentanovesimo. Il trentanovesimo viene spostato da Treviso a Venezia, imbarcato frettolosamente, e poi con un naviglio, anche con delle maone trascinate da vaporetti, raggiungono Trieste alle 16:20 del 3 novembre del 1918 al comando del generale Petiti di Roreto, che era il comandante del 14° Corpo d'Armata, che prende possesso della città. Un aspetto molto importante, molto iconico. Il 26 ottobre si perpetra un secondo episodio e ci sono sempre i bersaglieri, sono i bersaglieri dell'11° Reggimento della Divisione Ariete che giungono a Trieste.
0: A ricordare quel 26 ottobre 1954 è uno dei protagonisti di quella giornata, il generale Antonio Bianchi, udinese, aveva 22 anni, era sergente e vicecapo della fanfara dell'ottavo reggimento bersaglieri.
2: C'era lì un'esplosione di italianità da far paura, la piazza gremita di gente, un sacco di gente che lì veramente se uno vedeva un cerino lo buttava per terra, non sarebbe arrivato.
0: E oltre a questi c'è un terzo episodio meno noto, vero professore?
1: Sì, è un episodio decisamente meno noto. 5 maggio 1945, si sparge la voce in città che è arrivato il generale Clark, che sta visitando le truppe alleate, però improvvisamente nel centro della città spunta dal nulla un camion con a bordo 20 bersaglieri. Che cosa stanno facendo? Stanno transitando per la città per portare al cimitero comunale la salma di un loro ufficiale, che è Galiano Marchioli, un ufficiale sottotenente dei bersaglieri del battaglione Goito, che era caduto alle porte di Bologna il 19 aprile del 1945 insieme a altri 10 bersaglieri in un ultimo combattimento. Marchioli era nato a Gorizia nel 1919, ma era residente a Trieste, e questo spiega il motivo per il quale questi bersaglieri accompagnarono la salma in città. Tra la popolazione, soprattutto quella italiana, come dire, si sparge una eccitazione, un entusiasmo, pensando che sia l'avanguardia dell'esercito italiano. In verità questo camion prosegue la sua strada verso il cimitero comunale. Il fatto è emblematico perché tutto questo avviene pochi istanti prima di quella grande manifestazione che da Piazza Goldoni cercherà di scendere verso Piazza Unità e che sarà stroncata con l'eccidio di via Imbriani.
0: A oltre un secolo, dal 1918, la loro presenza a Trieste sopravvive nella memoria pubblica, dove storia e identità continuano a incontrarsi.
3: L'undicesimo reggimento bersaglieri di stanza in Friuli sta lasciando la tribuna autorità dopo aver reso gli omaggi alla maggiore autorità presente, la sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti. Ora sta raggiungendo il resto dello sfilamento per proseguire insieme agli altri scaglioni. Vinelli, abbiamo sentito la grande emozione del generale Antonio Bianchi per quell'episodio del 26 ottobre 1954, quando i bersaglieri tornarono a Trieste. Lui dice: se avessimo buttato della giarina, ossia della ghiaia, della sabbia, non avrebbe toccato terra, per quanta gente c'era quel giorno, davvero una pagina indelebile.
4: Sì, l'accoglienza della popolazione era covata da decenni e si poté scatenare grazie all'entusiasmo della fanfara guidata proprio dal generale Bianchi.
3: Abbiamo visto grande tricolore portato all'interno dello sfilamento dai gruppi sportivi delle Fiamme Cremisi, un dato che richiama il legame con tanti atleti diventati poi famosi che hanno avuto un passato nei bersaglieri. Allora vediamo una rassegna dei bersaglieri tra i più famosi in questo servizio di Rita Miccoli.
5: Prontezza, scatto, velocità, non è un caso se tanti sportivi sono passati dai bersaglieri. Raul Bova, attore ma anche campione giovanile nei 100 d'orso, durante la leva è istruttore di nuoto alla scuola sottufficiali dell'esercito. Dall'acqua al calcio, ex Fanti Piumati, alcuni degli sportivi più amati. Dalle fila della compagnia Atleti dei Bersaglieri, l'eroe del Mondiale 1982. Eccolo Paolo Rossi in visita ai contingenti all'estero con gli azzurri in Libia. Gianluca Vialli e Ciro Ferrara hanno servito nei bersaglieri a metà degli anni Ottanta. Qualche anno dopo, 1995, si fa notare lo scaglione di Avellino ed è di nuovo storia del calcio. Il numero 10 della Juventus

0: Alessandro Del Piero, con lui Fabio Cannavaro, futuro capitano dei campioni del mondo 2006 e pallone d'oro. Dal pallone al pedale, che non c'è sport più vicino della bicicletta all'indole dei fanti piumati. In sella Francesco Moser, lo sceriffo del ciclismo di leva, era nel reparto atleti di Milano. Come lui, Giambattista Baronchelli, uno dei più grandi scalatori, spesso presente alle iniziative associative. Indietro nel tempo, sulla due ruote fino alla Grande Guerra, Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere il Tour de France, esploratore d'assalto, e un altro pioniere, Carlo Oriani. Nell'atletica, la freccia del sud, Pietro Mennea, primatista mondiale dei 200, la corsa come dogma dalla Cecchignola alle competizioni della nazionale militare. Una vita di corsa e di coraggio anche quella di Monica Graziana Contraffatto, mutilata in Afghanistan, 3 bronzi consecutivi sui 100 metri ai giochi paralimpici. Titoli ridati anche per Diana Baccosi, tiratrice a volo, specialità skit. Non solo atleti, perché bersaglieri ad honorem diventa anche volti della cultura, dello spettacolo, dell'informazione. Tra gli ultimi riconoscimenti dell'associazione, quello alla giornalista Rai Carmen La Sorella e a Giulio Rappetti in arte Mogol.
1: Continua lo sfilamento, continuano gli scaglioni a transitare sul lungomare e su Lignano Sabbia d'Oro, e naturalmente si va al passo di corsa ma anche al passo normale e con tante fanfare presenti. Allora andiamo da Anna Vitaliani a vedere come stanno andando le cose nello sfilamento. Anna.
2: Andrea, qui è meraviglioso perché è soprattutto la musica che sta animando Lignano. Vediamo le tante fanfare. Abbiamo detto che la musica è un modo anche per raggiungere i giovani, perché è finito il servizio di leva nell'86, come si raggiungono i nuovi giovani se non attraverso appunto l'attività militare vera e propria? Allora le fanfare sono fatte di giovani. Matteo, puoi mostrare, come notate sono soprattutto ragazzi che spesso appartengono alle bande di paese, alle quali poi si aggregano spesso perché magari avevano nonni, papà che avevano fatto appunto il militare ed erano bersaglieri, e così si uniscono, continuano con la musica, continuano questo impegno e davvero si sentono parte di questa famiglia. In questi giorni di fatto lo abbiamo raccontato, non so se posso disturbare in diretta, forse no, non posso disturbare perché sono ormai pronti, e come vedete marciano, perché è la caratteristica vera e propria dei bersaglieri, quella di non fermarsi mai e quindi quella di correre. E sentiamo appunto la musica che dà di fatto il benvenuto a Lignano. Le persone partecipano anche battendo le mani, le persone, i bambini, ci sono anche bambini che sono vestiti al militare. Signora, come mai ha fatto questa scelta questa mattina?
3: Ma in realtà è una passione che ha la bambina stessa, e quindi lei, quando c'è l'occasione, indossa la sua divisa e canta le canzoni dei bersaglieri.
2: Avete bersaglieri in famiglia?
3: Sì, il suo bisnonno è stato un bersagliere.
2: E quindi è così che si reclutano le giovani generazioni, con la musica, con la protezione civile e anche appunto con la passione che arriva fin dall'infanzia, come possiamo vedere. La linea può tornare a voi.
1: Grazie Anna, abbiamo parlato, visto musica e abbiamo capito quanto l'atletismo sia importante come caratteristica per i bersaglieri. Altro elemento simbolico è la bicicletta. A ricordare, i bersaglieri ciclisti quest'anno ci ha pensato anche il Giro d'Italia. Ad aprire infatti ieri la penultima tappa della corsa rosa a Gemona sono state 4 pattuglie di bersaglieri ciclisti, tra cui anche una fanfara. E allora vediamo il servizio di Andrea Rinaldi.
4: I bersaglieri ciclisti rappresentarono una rivoluzione tattica italiana nel 1898, unendo la tradizionale velocità del corpo militare alla mobilità sulle due ruote. Equipaggiati con la famosa bicicletta pieghevole Bianchi modello 1912, soprannominata la Cariola, divennero fondamentali per la ricognizione e la rapidità di manovra, specialmente nella Grande Guerra dei Balcani.
5: Era un vettore che all'epoca non esisteva. Noi siamo stati i primi, i bersaglieri, ad utilizzare questo mezzo, la bicicletta, che noi chiamiamo carriola.
4: Oggi l'Associazione Nazionale Bersaglieri mantiene viva la tradizione con le pattuglie storiche, schierate durante il percorso della tappa del Giro d'Italia Gemona-Piancavallo, quasi a voler concedere una passerella d'onore.

0: Un'attività, quella della fanfara dei ciclisti bresciani di Roccafranca, in cui si pedala e si suona allo stesso tempo ed è formata esclusivamente da strumenti in ottone e richiede una particolare preparazione.
1: La nostra caratteristica, la nostra peculiarità è di suonare proprio a bordo delle carriole, quindi di biciclette che sono originali. Abbiamo un'eterogeneità di mezzi, biciclette del 1910 fino alle più recenti del modello 2534, quindi comunque biciclette che hanno 100 anni di storia.
0: Sincronia, agilità e energia sono tutti elementi fondamentali per suonare uno strumento a fiati pedalando, un'azione che richiede una preparazione costante.
1: Molto allenamento, molta passione e tanta voglia di essere bersagliere.
2: La sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti ci ha fatto la cortesia di raggiungerci in studio. Buongiorno senatrice, dunque lei stessa ufficiale dell'esercito della riserva. E oggi si celebrano i bersaglieri, un corpo particolare, non solo però passato e tradizione ma anche presente e futuro, è così?
3: Sì, oggi sì, intanto ufficiale della riserva ormai in congedo anche per, purtroppo per motivi di età. E oggi qui ricordiamo la gloria e l'onore e la memoria dei bersaglieri che sono un simbolo inserito nell'immaginario collettivo. Gli italiani vogliono bene ai bersaglieri per quello che rappresentano, per quello che hanno rappresentato nella storia dell'unità nazionale. Ma non è una memoria statica. Quello che dobbiamo sottolineare è che è una memoria perenne come valore educativo patriottico, ma soprattutto è una memoria dinamica, perché le caratteristiche di questa specialità sono quelle utili che servono anche oggi, che sono tempi di guerra ibrida, quindi la prontezza, la capacità della decisione, l'adattabilità sono elementi utili anche per affrontare le nuove minacce che attraversano tutti i domini.
2: Grazie al sottosegretario della difesa Isabella Rauti per essere stata con noi. Proseguiamo nella cronaca della sfilata, torniamo allora da Anna Vitaliani che si trova con un bersagliere e non solo. Anna.
4: Sono con un bersagliere e poi sono di fatto con un po' il simbolo, un po' il personaggio, la mascotte, ecco, che si chiama Pepe, della sezione di Roma. Lei chi è?
5: Io sono Giuseppe Marini, un bersagliere da sempre. Sono 60 anni fa ho fatto il bersagliere a Pordenone, a Caserta, in giro per l'Italia.
4: Io quello che ho imparato in questi giorni, stando con voi bersaglieri, è che bersagliere un giorno, bersagliere per tutta la vita. Questo significa che si rimane anche dopo, soprattutto l'amicizia. Lei è appena tornato da Santiago de Compostela, dove ha fatto il cammino di Santiago con il nostro Pepe e con gli amici bersaglieri. Ce lo racconta, com'è andata? Quanti anni ha?
5: Una cosa meravigliosa. Io ho 81 anni, ma ho avuto degli amici che siamo diventati fratelli, perché chi fa il cammino insieme diventa fratello. E quindi ho un'esperienza meravigliosa, io l'avevo già fatto due volte prima il cammino, questa terza è stata una questione proprio di fratellanza, tutti amici, è stato veramente bello.
4: Mi crede, è quello che io ho respirato in questi giorni. La linea può tornare a voi, vi salutiamo con Pepe.
2: Siamo Pepe e tutti i bersaglieri che continuano a sfilare anche al nostro fianco verso la tribuna autorità. Abbiamo sentito proprio dagli interventi i richiami costanti all'anniversario del terremoto del Friuli 50 anni fa. Da quella tragica esperienza di fatto nacque la protezione civile italiana. Allora vediamo quale fu l'esperienza dei bersaglieri nel terremoto del 1976 in Friuli e poi il loro impegno successivo in questo servizio di Rita Miccoli.
6: I ricordi sono quelli di un disastro immane, poi visto di notte ancora peggio, e scavare.
7: Giuseppe Iacca cammina davanti al cancello della caserma Martelli, oggi inglobato nel nuovo ospedale di Pordenone. Qui c'era l'ottavo reggimento bersaglieri. Il presidente regionale del Friuli Venezia Giulia dell'associazione bersaglieri nel 1976 era un giovane capitano. È lui a organizzare la prima colonna di fanti piumati che parte immediatamente la sera del 6 maggio, direzione Osoppo e poi su Agemona.
6: Persone che ci correvano incontro, ho attraversato prima Osoppo ed è stato uno strazio perché ci volevano fermare. Arrivati a Agemona, su indicazioni della gente, abbiamo cominciato a fare, diciamo, un lavoro che tutti quanti ci ricordiamo. Sono fotografie che ti rimangono dentro, ti rimangono e non le cancelli mai.
7: Anche i bersaglieri, le prime notizie arrivano grazie all'unica voce che funzionava quella notte, quella dei radioamatori. Fu una fortuna che ci fosse ancora tanto esercito in quegli anni in Friuli, gli alpini, il Genio e i bersaglieri. Significò soccorsi immediati e nei mesi dopo la tragedia, organizzazione nelle tendopoli e nei ricollocamenti sulla costa degli sfollati. Ma prima furono giorni e notti senza chiudere occhio.
8: Quante salme avete estratto in quei primi giorni da Gemona?
6: Tante, perché poi portavamo su un ripiano davanti una chiesa che era lì davanti alla stazione.
7: E accendere miracoli come quello di Paolo Fabris, figlio del farmacista di Osopo, oggi sfila qui a Lignano insieme ai suoi angeli.
6: La nostra vittoria è stata che siamo riusciti a tirare fuori vivo, con alla madre e una sorella accanto che non ce l'avevano fatta, una persona che è diventato il nostro simbolo.
7: Da questa mobilitazione la scintilla della protezione civile che oggi coinvolge tra i tanti le associazioni d'arma come quella dei bersaglieri.
6: Un'idea che ha avuto Zamberletti e che poi ha concretizzato dopo l'Irpinia.
7: A 50 anni di distanza vedo per la prima volta alcune immagini dei bersaglieri e del vigile del fuoco sopra le macerie. Il loro cuore, quello, non si piega, pompa sangue rosso come il ferro liquido. Le braccia sollevano travi di legno e spostano macigni. L'adrenalina è il loro pane, il sudore è la loro acqua. Un urlo liberatorio li costringe ad arrendersi alla gioia di aver compiuto un miracolo.
2: E mentre continua lo sfilamento, Pasquale Vinella, parliamo ancora di protezione civile. Abbiamo visto nel 76 il vostro impegno, negli anni avete sviluppato una rete di protezione civile. Qual è la situazione attuale e quali le vostre prospettive?
9: C'è una grande ambizione di sviluppare ulteriormente quella che la rete già presente di nuclei, di volontari, che coprono le varie specializzazioni della protezione civile. Come sapete, la struttura nazionale della protezione civile prevede le specializzazioni per i vari tipi di emergenza, no? Antincendio, climatica, idrogeologica, anche come salvaguardia e recupero dei beni culturali in scenario di emergenza, oppure continuità amministrativa nelle zone in cui non si può più aprire i servizi pubblici per via della catastrofe che è successa, c'è bisogno di proseguire e noi abbiamo dei nuclei specializzati in questo.
2: Chi sono i bersaglieri che stiamo vedendo, se sono bersaglieri?
9: Sono bersaglieri un po' particolari, sono degli ospiti di una banda di nazionalità polacca che in realtà suona, come vedete, delle musiche scozzesi con le divise scozzesi.
2: Tante particolarità in questa sfilata, torniamoci con Antonio Di Bartolomeo.
10: Vanno a sfilare i vari gruppi, non molto tempo fa è passato davanti a noi il complesso, la banda dell'Ucraina che quest'anno è ospite speciale e dietro di me invece scorrono i gruppi degli ex allievi ufficiali di complemento delle varie classi, per esempio eccone una, 73esimo Auk Bir El Gobi, vediamo che sfilano elegantissimi con il loro copricapo tipico del bersagliere, con le loro piume e con noi ci sono anche tre signore che arrivano dal Piemonte. Chivasso, cosa siete venuti a fare qui?
11: Vedere la sfilata.
10: Voi da quanto tempo seguite i bersaglieri?
11: Oh beh, io sono 20 anni quasi, io, ma lei di più.
10: E voi siete qui al seguito di mariti, se sono ancora in vita, o in certi casi anche quando purtroppo il marito non c'è più, voi continuate a seguire?
11: Sì, noi continuiamo a seguire.
10: Qual è il suo primo raduno?
11: Nel 73, lontano 1973.
10: Quindi ha una memoria infinita?
11: No, memoria non più tanta, ma la vecchiaia c'è, l'età c'è.
10: Come le ha visti cambiare questi raduni nel tempo? Come le piacciono?
11: Ma sempre di più, perché uno poi ci si affeziona.

0: E quindi li segue volentieri, non ne fa più o meno. Ecco, i nazionali li faccio tutti.
1: Voi siete qui con il fazzoletto color cremisi a raccontare appunto questa ennesima avventura vostra, anche alla famiglia.
2: Sì, infatti, siamo qua per dare un po' di sostegno al marito, a tutti quanti, e insomma è sempre un'emozione.
1: Queste signore avranno ancora un po' da aspettare perché la sfilata prevede, lo sfilamento prevede prima il passaggio del sud, poi del centro Italia e poi del nord, quindi per il Piemonte si dovrà ancora attendere un po'. E per il momento possiamo tornare da voi nella postazione e ci rivediamo tra poco.
3: Abbiamo visto tante piume sfilare oggi a Lignano Sabbiadoro e in effetti, oltre all'atletismo e alla musica delle fanfare, l'altro elemento caratterizzante dei bersaglieri è proprio il cappello piumato a tesa larga, l'emblema storico del corpo, viene chiamato vaira o anche moretto. Ha una storia particolare e delle funzioni precise, le ha approfondite Lucia Zorzi in un servizio. Vediamo.
4: Correre, accorrere e soccorrere, il motto dei bersaglieri, chiamati anche i fanti piumati per il loro caratteristico cappello.
5: Ha delle piume di galletto d'India, perché ovviamente il gallo cedrone intanto è un animale protetto e poi insomma non riusciva a fornire tutti quanti i nostri bersaglieri, mentre per gli ufficiali erano piume verdi di struzzo.
4: Si indossa inclinato sul lato destro.
5: Si dice sulle 23, perché quando Ferrero la Marmora presentò il primo bersagliere Giuseppe Vaira al re Carlo Alberto, glielo lanciò e lui era un attimino scomposto e lo colse proprio su questa posizione. Nel momento in cui cercò di metterlo in ordine, la Marmora gli disse no, tienilo così, perché i bersaglieri assumeranno un'aria sbarazzina.
4: La vaira o moretto è stata ideata per differenti funzioni.
5: Ha questa forma, primo per proteggere i bersaglieri un po' dalla pioggia, l'attesa davanti era leggermente inclinata, non permetteva al bersagliere di riposare e quindi di addormentare perché è impossibile poggiare la testa, e poi, cosa non secondaria, permetteva di prendere bene la mira chiudendo l'occhio sinistro.
4: Sulla sommità una coccarda, un tempo azzurra, il colore dei Savoia, poi diventata tricolore, e un fregio.
5: C'è una granata con una fiamma che in tutte le specialità sale dritta, nel corpo dei bersaglieri invece è leggermente spiovente perché dà il senso della corsa, con due carabine intrecciate e un corno. C'è una pulce al centro che riporta il numero del battaglione del quale il bersagliere appunto vi milita.
4: Le piume devono essere trattate con prodotti antitarma e conservate con cura. I cappelli con 1000 piume arrivano a costare anche più di 800 euro.
5: Rappresenta non solo una storia, insomma sono 190 anni della nascita del corpo dei bersaglieri e senza cappello piumato non si è nessuno.
3: Una bella tradizione, ma anche un bel presente. Vediamo Anna Vitaliani circondata da bersaglieri e da cappelli piumati. Anna.
6: Cappelli piumati sì, che effettivamente corrono in modo sbarazzino. È appena passato appunto Vigevano, il prossimo anno, tra un anno esatto, 23-24 maggio, la stessa adunata, dal 20 al 23 a Vigevano ci sarà la 74esima adunata. Che cosa vi aspettate e state un po' copiando qualche idea?
7: Ma no, copiando assolutamente no, siamo qui per vedere, per organizzarci al meglio, per imparare dagli eventuali errori, ma errori non ci sono mai. In queste manifestazioni errori non ci sono mai, perché basta che suona la fanfara e poi tutto si risolve. Vigevano perché? Vigevano perché è stato sede del 25esimo battaglione bersaglieri a fine anni 50, inizio anni 60. La Lombardia perché? Perché è stata protagonista nelle guerre di indipendenza dell'Unità d'Italia, dove i bersaglieri sono stati i protagonisti. E noi vogliamo con questo fare un raduno nazionale appunto per ricordare.
6: Effettivamente siete anche i più numerosi tra i bersaglieri, no? La Lombardia.
7: La regione Lombardia è la regione più numerosa, siamo circa 5.800 iscritti, siamo 23 fanfare, siamo 123 sezioni, c'è un gruppo di protezione civile, ci sono 4 pattuglie ciclisti, ci sono gruppi che fanno solidarietà tutto l'anno, e oggi è come se fosse un fuoco d'artificio, tutto l'anno facciamo solidarietà. AIRC, Banco Alimentare, Teleton, tutto l'anno. E adesso è come se il fuoco d'artificio.

0: ufficio esplode.
1: In questo porta benessere a tutti.
0: E porta benessere a tutti.
1: Bene, grazie mille. La linea può tornare a voi.
2: Anna Vitaliani si trova all'inizio dello sfilamento e invece Antonio Di Bartolomeo si trova sul lungomare, dove arrivano i vari scaglioni e si avviano verso il finale. Allora torniamo da Antonio Di Bartolomeo per capire come stanno andando le cose da lui. Antonio.
3: Qui si fa fatica a sentirli perché il volume è altissimo, stanno passando i primi gruppi territoriali e la volta della Sicilia piuttosto numerosa. Qui vediamo i nomi di Palermo, di Casteldaccia, vediamo quindi la Sicilia che sta sfilando e subito dietro possiamo invece intravedere la Calabria. Come dicevo poco fa, si parte dal sud Italia, ma qui vengono davvero da tutto il paese a seguire questo raduno. Qui per esempio c'è un gruppo di Milano presente, anche voi fate ogni raduno?
4: Ogni raduno, l'anno scorso eravamo in Sicilia, a Marsala, e ora a Lignano Sabbiadoro.
3: Sicuramente un viaggio più agevole, Lignano Sabbiadoro da Milano per la Sicilia, ma volevo farvi vedere anche un po' il contesto, perché qui siamo sul lungomare di Lignano e quindi vedete ci sono i bagnanti che sono andati un attimo via dalla spiaggia a seguire i bersaglieri proprio per questa occasione speciale. Sicuramente è una domenica di spiaggia particolare, con l'aiuto di Enrico possiamo mostrarvi anche appunto la spiaggia di Lignano, e qui passeggiano le persone, passeggiano coloro che vanno in spiaggia, appunto come vi dicevo molti li vediamo anche qui e si riconoscono chiaramente perché sono in costume, ne approfittano per seguire questo spettacolo di cui forse erano consapevoli, forse no, e in ogni caso sarebbe sicuramente una bella sorpresa, una bella domenica diversa da tutte le altre qui al mare di Lignano Sabbiadoro. Ci rivediamo tra poco, la linea può tornare a voi.
2: Simbolico, Vinella, questo collegamento: da una parte i bagnanti, dall'altra i bersaglieri, e poi studenti e bersaglieri insieme, anche abbiamo visto uno striscione. Questo significa il mix, significa l'intreccio tra voi e la società.
5: Ma i bersaglieri non sono estranei, anzi sono forse l'esempio del popolo italiano, l'esempio più vero, più autentico, in cui si riflette l'animo profondo dell'italianità in tutti i suoi aspetti, anche quelli diciamo più goliardici, no?
2: E abbiamo visto tante regioni sfilare, tanti scaglioni, tanti gruppi provenienti da tutta Italia. Dunque un passaggio da una parte all'altra d'Italia, e quello dei bersaglieri è anche un passaggio di generazioni. Infatti chi serve nei bersaglieri poi mantiene di fatto un forte legame con il corpo, legame che viene spesso trasmesso di padre in figlio, di generazione in generazione. Emblematico da questo punto di vista, emblematica è una storia che viene dalla Lombardia, una famiglia lombarda con una tradizione legata ai bersaglieri che nasce addirittura dalla prima guerra mondiale. Allora ci racconta questa storia Pierluigi Ferrari, vediamo.
6: Una famiglia che ha intrecciato la sua storia personale e imprenditoriale con quella dei bersaglieri, forse come nessun altro, i Pilenga di Urgnano in provincia di Bergamo.
7: La possibile Giuseppe Pilenga, che ha fatto il servizio, ha fatto la prima guerra, era un ardito. Qui vediamo Italo Pilenga,
8: okay,
7: con il capo fanfara della fondatore capo fanfara della fanfara Arturo Scattini di Bergamo.
9: Io da piccolino ho sempre visto mio papà praticamente tutte le domeniche seguire mio nonno, mio zio nei vari raduni. Mi addormentavo da piccolino con le cassette della fanfara e quindi non potevo che continuare a portare avanti questa tradizione di famiglia. Perché il titolare dell'azienda Italo Pilenga, che è il mio prozio, nel 1995 ha deciso di dare alla fanfara Arturo Scattini di Bergamo una parte della sua azienda, appunto per poter esercitarsi nelle prove. Questa è la nostra sala prove, dove appunto mercoledì sera, sabato sera ci ritroviamo.

0: Siamo per passare un paio di ore insieme e per poterci esercitare, perché meglio dell'allenamento, soprattutto ci aiuta a fare gruppo. Sabato di genere siamo su una quarantina di persone, qui davanti c'è la parte delle trombe dei solisti, qua ci sono le prime trombe, là le seconde trombe, bassi tuba, flicorni e bombardini. Visto che l'azienda è abbastanza lunga, quindi abbiamo anche la possibilità di provare la corsa, l'inquadratura, insomma, la marcia, tutto quello che segue, poi uno ad uno.
1: La nostra associazione per questo territorio significa solidarietà, partecipazione nelle attività civili, ci porta ancora l'amor patrio nei nostri territori.
2: La famiglia Pilenga cosa rappresenta?
1: La famiglia Pilenga, diciamo che è il punto più alto per quanto riguarda i bersaglieri della provincia di Bergamo.
3: Spirito di corpo, musica e volontariato, ma anche ricordi dolorosi. Glauco, bersagliere nel Friuli, del terremoto.
4: Siamo partiti a mezzanotte, siamo venuti su con le 3:30, ci siamo fermati, poi abbiamo cominciato la mattina.
2: Dove?
4: Dunque Osopo.
2: Com'era la situazione?
4: Un macello. Anni, ecco, dunque con le zappette a portare via i detriti per cercare i morti.
2: Cosa si è portato a casa da questa esperienza?
4: Ho dei bambini che piangevano.
2: Ne ha parlato i suoi figli?
4: Poco. Se non mi chiedono niente, non dico niente.
2: Un'esperienza dolorosa anche. 9 aderenti all'associazione, 4 generazioni, ma il rapporto tra la famiglia Pilenga e i bersaglieri sembra destinato a continuare.
0: Ah, io ho una bambina di 2 anni e mezzo che dice io sono bersagliera come papà, quindi speriamo che lei possa portare avanti questa tradizione.
5: Mette le righe!
6: Tradizione, innovazione, tanta storia, abbiamo parlato anche dei bersaglieri ciclisti, qui la storia la si vede. Allora andiamo da Anna Vitaliani.
7: Andrea, abbiamo letteralmente bloccato, placcato questo sfilamento perché abbiamo visto il signor Innocenzo, si chiama così però è armatissimo.
8: Sì, buongiorno, io voglio rappresentare quelli che erano i bersaglieri ciclisti con una bicicletta della Prima Guerra Mondiale e mostrare che comunque quando c'erano delle asperità da affrontare piegavano la bicicletta, la mettevano in spalla e andavano poi su queste località e dopo combattevano quando poi in pianura potevano toglierla e pedalare e diventare truppe d'assalto normali.
7: Come le biciclette moderne, quelle nuovissime si piegano, sono pieghevoli, no. Voi già quella volta.
8: Sì, in effetti si potrebbe dire che questa è proprio la nonna della famosa Graziella, perché è lei che è nata prima, tutto sommato. È stata un'idea del colonnello Canali e di conseguenza apprezzata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, che l'ha poi adottata per quella che era la peculiarità dei bersaglieri, e cioè la rapidità di movimento sui vari scenari.
7: Mi dica la verità, ma quando hanno scoperto il suo nome Innocenzo, in questo contesto, che cosa le hanno detto?
8: Sorridono tutti praticamente.
7: Che cosa significa per lei far parte dei bersaglieri?
8: È uno stile di vita, insomma il nostro motto è bersagliere 20 anni, bersagliere tutta la vita. Quindi se affrontiamo sacrifici anche con le famiglie per poter partecipare a queste manifestazioni e tramandare quello che è stato un insegnamento che abbiamo ricevuto, ci mancherebbe altro, lo dobbiamo fare assolutamente.
7: Quante adunate ha partecipato?
8: 40. Okay.
7: 40?
8: Sì, sono 41 quest'anno, gli anni che sono iscritto all'Associazione Nazionale dei Bersaglieri, di conseguenza ogni anno ho partecipato e vi dico di più, essere in un'associazione come quella dei bersaglieri ci permette di vedere l'Italia, di conoscerla, oltre alle amicizie che sono fondanti, è uno dei motivi per cui siamo qui. Anche e soprattutto.
7: Grazie Innocenzo, grazie infinite.
8: Buona giornata,
7: grazie. E qui come vedete insomma si continua, non c'è tregua e soprattutto la musica continua ad animare di fatto questa grande manifestazione. La linea può tornare allo studio.
6: Grazie ad Anna Vitaliani, ci ha fatto rivivere un po' di storia. La storia dei bersaglieri in realtà è raccolta e raccontata a Roma nel museo allestito a Porta

0: costituire e di proporre al sovrano un corpo di fanti piumati che riassumesse in sé tutte queste caratteristiche.
1: Il reparto fu istituito nel 1836 per volere di re Carlo Alberto di Savoia e su proposta del capitano Alessandro La Marmora. Il Museo Storico dei Bersaglieri si trova all'interno di Porta Pia, il luogo simbolo della Breccia del 1870. Tra i cimeli preziosi la bicicletta di Enrico Toti, eroe patriota caduto nella Prima Guerra Mondiale, medaglia d'oro alla memoria.
0: Come possiamo vedere, la bicicletta è stata eunata del 1908, modificata direttamente da lui stesso personalmente, perché era un personaggio veramente poliedrico. Lui scriveva, come abbiamo la sua supplica, quella con cui volle farsi arruolare nell'esercito italiano e cui il cugino del re gli permise di indossare l'uniforme e andare a servire la patria, quale portalettere.
1: Questa sala documenta l'impiego dei bersaglieri durante la Prima Guerra Mondiale.
0: I bersaglieri sono state fra le unità più impiegate durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare anche nella zona del Friuli, in cui hanno combattuto e hanno portato avanti numerose atti di eroismo. Hanno chiuso anche la varie attività. Qui ci troviamo in un momento particolare, proprio nel 1918, quasi a conclusione della Prima Guerra Mondiale, in cui i bersaglieri furono i primi ad arrivare a Trieste e portare la bandiera cucita da quattro ragazze triestine sul campanile di San Giusto.
1: Un museo dentro una porta preziosa progettata da Michelangelo, che combinò però uno scherzo al Papa.
0: Michelangelo fece una burla, una delle sue famose burle, a Pio IV. Il Papa, proveniente da una famiglia piuttosto umile di origine di barbieri, fece in modo che questa origine umile che il Papa nascondeva fosse riportata e riproposta sulla porta, creando quelle che sono le patene, cioè i piattini per l'ostia, facendo diventare delle bacinelle e ponendo al centro della più grande un cubo che rappresentava esattamente il sapone che i barbieri dell'epoca utilizzavano.
2: Roma e dunque Lazio, ed è proprio la delegazione del Lazio che sta per giungere sotto la tribuna autorità. Lì c'è Antonio Di Bartolomeo, a te Antonio.
3: Esatto, stiamo risalendo idealmente l'Italia dopo l'Abruzzo, dopo l'Umbria. Ecco dietro di me il Lazio in attesa di passare una manifestazione come questa. È impossibile senza volontari e volontarie che danno una mano con grande cuore, come fanno queste due donne della Croce Rossa. Federica, voi siete qui a far cosa?
4: Noi siamo qui per l'assistenza sanitaria, siamo coordinati dalla SORES, siamo diverse squadre a piedi, ambulanze, automedica e anche una squadra in bici.
3: Si fa prevenzione anche distribuendo acqua?
4: In una giornata calda, nell'attesa dell'intervento sanitario, distribuiamo acqua.
3: Grazie anche dunque alla Croce Rossa per questo lavoro, la linea a voi.
2: Tanti volontari che vengono mossi da questa manifestazione, tantissimi volontari, Vinella, rapidamente per ricordare quante persone impiegate per questi eventi.
5: Ovviamente il numero è variabile a seconda della grandezza anche della città che ci ospita, e in questo caso sono alcune centinaia. Ovviamente tra volontari della Croce Rossa, dipendenti delle forze dell'ordine, soci dell'associazione.
2: Vinella, infine un bilancio, com'è andata a Lignano?
5: Ottimamente, come potete vedere dalle immagini, non poteva andare meglio, visto anche il clima, anche se un po' troppo caldo.
2: Bene Vinella, grazie. Siamo dunque arrivati al termine di questo speciale della TGR dedicato al raduno nazionale dei bersaglieri qui in Friuli, a Lignano Sabbia d'Oro. Dunque su queste immagini ringrazio Pasquale Vinella per averci accompagnato nel nostro viaggio, Anna Vitaliani e Antonio Di Bartolomeo, i nostri inviati sul campo, poi naturalmente i nostri occhi, le telecamere della squadra esterna di Bolzano guidate dal regista Luca Mancini. Grazie al coordinamento di Rita Micoli e all'organizzazione della vice direttrice della TGR Roberta Serdoz, grazie a voi soprattutto per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata e buon proseguimento di visione dei canali Rai. Arrivederci.

0: Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
2: Settore all'aria, stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
3: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
4: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
5: Yogurteria, lo yogurt frozen più frozen che ci sia.
6: Non trovi i tuoi documenti? E se per averli sempre con te bastasse un tap? Per pagare quella multa, ricordare una scadenza o ricevere comunicazioni. Per questo e molto altro, basta un tap. Ai servizi pubblici in un'unica app ci pensa io. Dalla scuola alla mobilità, dalle notifiche degli atti amministrativi al portafoglio digitale. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
8: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
10: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Pronti per i fagottini?
12: Pronta.
11: E tu?
13: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
12: Che musica!
13: Fagottini Balocco, fate i buoni.
2: Sector Alarm. Stare tranquilli è così semplice per vivere in serenità.
3: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
14: Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Qui da generazioni i nostri allevatori ci mostrano come questa terra sia in realtà dolce, come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
15: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
16: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Oltre 700.000 turisti previsti a Napoli per il ponte della Festa della Repubblica. In tanti scelgono il mare, è riaperto l'accesso alla spiaggia delle Monache a Posillipo. Dovevano servire all'accoglienza dei migranti, invece venivano spesi per viaggi e borse di lusso. La Guardia di Finanza scopre un danno allo Stato di oltre 1 milione di euro. Ancora prima di diventare ufficialmente allenatore del Napoli, Allegri doveva fare i conti con la voglia di rivalsa di Kevin De Bruyne, che ieri si è sfogato parlando del difficile rapporto con Conte. «Non mi sono divertito, non ho mai giocato nel ruolo che preferisco», ha detto il centrocampista.

0: Buona domenica dalla redazione della TGR Campania. Pienone di turisti, soprattutto italiani, a Napoli per il ponte del 2 giugno. Complice il gran caldo, in tanti hanno scelto il mare. Riaperto l'accesso alla spiaggia delle Monache. Sentiamo Margherita Rosciano.
1: Prima volta a Napoli?
2: Sì, la prima.
1: Cosa ha visto fino adesso?
2: Ah, ho visto il Cristo Velato, Piazza del Plebiscito.
1: Dalle Marche?
3: Vorrei vedere il Cristo Velato che non ho mai visto. Più che altro visto dal sito che è tutto pieno.
1: Mangiato qualcosa?
4: La pizza fritta. Buono, buono, buono.
5: Moltissimi gli italiani, circa 700.000 le presenze a Napoli in questo lungo ponte che porta al 2 giugno.
6: Abbiamo tantissimi accessi e tantissime richieste, soprattutto della Arte Card, che è la card che apre un po' tutte le porte a tutti i musei.
5: A Posillipo le spiagge cittadine, comune ed autorità portuale, hanno avviato la procedura con il condominio che, con un cancello, impediva l'accesso alla spiaggia libera delle Monache, riaperto mercoledì anche grazie ai ricorsi dei comitati Mare Libero, che continuano la loro lotta. La gara per l'affidamento di una parte a tre lidi privati lì a Donnanna è in fase conclusiva.
7: Se c'è una spiaggia libera ci deve essere anche l'accesso alla spiaggia libera, giustamente.
8: La spiaggia libera è libera per tutti, però deve avere anche dei servizi come gabinetti, docce, acqua da bere.
0: Erano destinati ai servizi per i migranti e invece parte di quei fondi veniva usata per spese personali, tra cui viaggi e oggetti di lusso. Ci dice tutto Daniele Meloni.
9: Avrebbero ridotto i servizi destinati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza per destinare parte delle risorse pubbliche alle loro esigenze private. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta contabile che ha portato alla contestazione di un danno erariale pari a 1,1 milioni di euro nel Beneventano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti delle autorità, il denaro destinato alla gestione delle strutture del consorzio di cooperative Maleventum sarebbe stato utilizzato per finanziare spese personali, tra cui viaggi e acquisti di accessori di lusso. La Guardia di Finanza di Benevento e la Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania contestano le presunte irregolarità a 8 persone, muovendosi tra due processi. Uno conclusosi in primo grado a gennaio con due condanne per corruzione e frode nelle forniture pubbliche, e l'altro che arriverà a sentenza di primo grado nelle prossime settimane. Tra queste persone figurano anche due ex dirigenti dell'area immigrazione della prefettura di Benevento, oggi viceprefetti. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno notificato gli 8 interessati, altrettanti inviti a dedurre.
0: Un giovane di 22 anni è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto gravemente ferito durante una partita a calcetto a Laurino nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe battuto la testa contro il muro che delimita il terreno di gioco, riportando un grave trauma cranico. Ed è ancora attivo ma sotto controllo l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri ai Camaldoli, nei pressi di una cava sul versante di pianura a Napoli. Il rogo è attivo da ieri sera, l'abbiamo detto, e sono in atto delle manovre di spegnimento. Viene tutto appunto spento dai vigili del fuoco, ci sono anche delle operazioni di monitoraggio dell'area. Nessuna abitazione è stata coinvolta. Trasferite dal carcere reso inagibile dal terremoto, le detenute di Pozzuoli sono adesso in quello di Secondigliano da 2 anni, un cambiamento che non è stato sempre facile. Le incontrate la nostra Francesca Ghidini.
10: Come mai è arrivata qui? Sbagliando, facendo cose non consentite a livello di droghe, queste cose qua.
11: Che cosa farà appena sarà libera?
10: Subito andrò dai miei 4 figli, 7 nipoti, un altro in arrivo e non li lascerò mai più.
12: Io ho 5 figli, io gli adoro i miei figli. A Pozzuoli mi trovava molto bene, non me la pesavo la carcerazione. Oggi con le detenute di oggi, non con le nostre detenute vecchie, non si può vivere più qua.
13: 2 anni fa le detenute di Pozzuoli sono state trasferite per i danni del bradisismo allo storico carcere in un'ala del penitenziario di Secondigliano, percorso complicato, ma oggi anche grazie ad attività sportive come il padel si è parzialmente ritrovato l'equilibrio.
14: Ci sono stati momenti difficili, momenti di adattamento, anche perché all'inizio non avevamo attività per le donne, gli spazi erano veramente pochissimi. Oggi qualcosa per fortuna si è fatto, si sta facendo, si continua a fare e quindi stiamo cercando di riprendere quella quotidianità pozzuolana trasferita qui a Secondigliano.

0: quella degli Astroni è una delle oasi scelte dal WWF che promuove fino alla fine di giugno itinerari alla scoperta della riserva alle porte di Napoli. Sentiamo Gianfranco Coppola.
1: Scattato il 23 maggio, scopri le oasi, finirà il 28 giugno. L'oasi degli Astroni è un parco straordinario. WWF promuove iniziative in partenariato con associazioni, organismi, volontari. Tutelare l'ambiente, conoscere le caratteristiche, convivere con fenomeni estremi come il bradisismo, migliorare le competenze sul tema, affinare capacità comunicative. In questo senso il progetto Per la Natura per noi, ideato da OSB e WWF Italia, ha fatto tappa nel cratere degli Astroni. L'incontro ottavo di questa quinta edizione si è concentrato sulle sfide 30x30 e le aree protette dal WWF. La sfida 30x30 è un obiettivo internazionale della strategia Unione Europea per la biodiversità, che mira a proteggere il 30% delle terre emerse e dei mari entro il 2030. Sul tema sono intervenuti Francesco Morcone, responsabile conservazione oasi WWF, e poi 30 partecipanti assegnati al progetto hanno visitato l'oasi degli Astroni rimanendo incantati, guidati dal direttore Fabrizio Canonico, e il promotore dell'iniziativa, Mario Parrella, di USB, ha evidenziato la crescita del progetto annunciando importanti novità per il futuro.
2: Due tra i 30 e oltre corsisti di quest'anno saranno selezionati e presi da USB per uno stage remunerato di un anno. E poi questa esperienza farà curriculum a tutti loro, che avranno sicuramente delle opportunità in più.
0: È l'unico posto al mondo dove è stata trovata la rarissima misenite, un minerale relativamente nuovo. Si tratta della Grotta dello Zolfo. Sentiamo i particolari.
3: È una grotta molto importante dal punto di vista geologico e mineralogico soprattutto, anche perché in questa grotta fu trovato nel 1840 un minerale nuovo al mondo chiamato misenite. Nessuno è riuscito più a ritrovarlo. Noi siamo riusciti a trovarlo in una collezione mineralogica del Museo di Storia Naturale di Parigi e l'abbiamo analizzato.
4: La divulgazione della storia poco conosciuta della Grotta dello Zolfo di Bacoli al centro di un incontro nella Casa della Cultura della cittadina flegrea. A raccontare del sito di interesse naturalistico e mineralogico Massimo Russo, ricercatore dell'Osservatorio Vesuviano, occasione per l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia per fare il punto sull'andamento della crisi bradisismica.
0: Stefano Bollani, in veste di scrittore, incontra il pubblico al Museo Filangieri. Questa sera sarà in concerto sul lungomare a Napoli. Sentiamo Antonella Fracchiolla.
5: Qual è il tempo della stravaganza?
6: È quello che stiamo vivendo noi, cioè il libro in realtà tratta la storia dell'umanità, neanche questo tempo presente, proprio la nostra storia, dagli antichi greci a oggi.
5: Il tempo della stravaganza, 14 racconti sul presente guardato da un altrove lontanissimo tra ironia e riflessioni filosofiche. È il libro edito da Mondadori che un nome stellare del jazz, Stefano Bollani, pianista e compositore, ha presentato al Museo Filangieri a Napoli incontrando il pubblico in dialogo con Claudia Carresce e con Amedeo Borzillo dell'agenzia Storia. Il direttore del museo, a proposito del passato, presente e futuro di Napoli, ha citato il titolo del libro dicendo che Napoli è stata, è e sempre sarà il tempo della stravaganza.
7: La nostra città forse è un unicum e lui ha compreso che essere a Napoli significa essere in qualche altro posto che non sia altri.
5: Alle 21 sulla rotonda Diaz del Lungomare Stefano Bollani sarà in concerto con ingresso libero per iniziativa del Comune di Napoli in chiusura del Maggio dei Monumenti.
6: Arriva un non napoletano a fare un omaggio a Napoli, però per fortuna ho con me tre ospiti d'eccezione che sono Daniele Sepe, Peppe Servillo e Lebanesis, in modo da avere una quota napoletana piuttosto alta sul palco. Io sono cittadino onorario, per cui questo può servire a farmi ben volere.
0: Il calcio e il Napoli di Allegri dovrà fare i conti anche con il duro sfogo di De Bruyne, che ieri ha parlato del suo rapporto con Conte. Sentiamo Fabrizio Cappella.
8: La prima gatta da pelare per Allegri si presenta ancora prima di diventare ufficialmente allenatore del Napoli. Con Conte non mi sono divertito, non ho mai giocato nel ruolo che preferisco e il suo calcio era troppo difensivo. Ora dovremo parlare per capire quale sarà il mio futuro. Lo sfogo di De Bruyne alla televisione belga impone al futuro allenatore azzurro ampie riflessioni. Credere ancora nelle qualità del centrocampista e puntare su di lui per un completo rilancio vorrebbe dire abiurare dal suo credo tattico, o almeno quello degli ultimi anni, molto simile stile in fondo a quello del suo predecessore e svoltare verso un calcio decisamente più offensivo, un 4-3-3 o un 4-2-3-1 con De Bruyne trequartista e libero da eccessivi compiti di copertura. Una scelta che andrà fatta anche in funzione degli altri elementi della rosa, ma soprattutto del reale apporto che potrà dare l'ex Manchester, reduce da una stagione in cui ha collezionato appena 18 presenze. Il mondiale potrà dare indicazioni in questo senso, ma sarà solo un colloquio diretto tra allenatore e giocatore a chiarire definitivamente se De Bruyne potrà finalmente diventare la stella di questo Napoli o una meteora di una sola stagione.
0: È tutto, grazie per l'attenzione, ancora buona domenica.
9: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano prevalenza di cielo sereno, salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio con possibili brevi rovesci. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso, ma con possibili locali piovaschi durante il pomeriggio. Sul Salernitano, temporanei annuvolamenti consistenti durante le ore pomeridiane potranno dar luogo a isolati rovesci, aperture successive. Temperature pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti per lo più dai quadranti meridionali saranno deboli con locali rinforzi.
10: È arrivata! Metti il costume, muoviti liberamente tra le onde e cerca il tuo equilibrio sul SUP. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
11: Che cosa disegni, amore?
12: La nostra casa.
13: La casa che cerchi è su casa.it.
14: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
15: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
16: Dentro un prodotto Monge non c'è solo cibo o nutrimento, c'è una storia di impegno e sentimento. Facciamo tutto con il cuore, qualità, passione e tanto amore. Una carezza, un abbraccio, un amore sincero. E questa è l'unica ricetta che gli piace davvero. Umido o crocchetta? L'importante è che sia Monge, dagli retta. Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sector Allarme. Stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice, per vivere in serenità.
18: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
19: Bontà o salute?
20: Bontà e salute.
21: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

Trump torna ad attaccare Papa Leone e propone a Teheran un'intesa più restrittiva su nucleare e Hormuz. Iran, non ci fidiamo. Israele avanza in Libano, la Francia si appella alle Nazioni Unite. Per Kiev difficile entrare in Europa, secondo il ministro Crosetto, che ribadisce la necessità di rafforzare la

0: Parte l'inseguimento delle forze dell'ordine, muore un 17enne, alla guida c'era l'amico 16enne. Champions League, storico bis del Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori, un morto e centinaia di fermi per i festeggiamenti a Parigi, oggi blindata per la sfilata dei campioni con la Coppa. Buongiorno a voi tutti e buona domenica dal TG3. Dunque Trump torna ad attaccare il Papa, afferma che l'Iran avrebbe accettato la rinuncia al nucleare e di fatto fa ripiombare nello stallo le trattative, rilanciando a Teheran proposte di accordo più restrittive. Sentiamo il quadro con Maria Grazia Fiorani.
1: Lo stretto di Hormuz, immobile, alle luci dell'alba, è anche sul controllo di questo cruciale tratto di mare che le trattative tra Stati Uniti e Iran subiscono un nuovo rallentamento. Il presidente Trump, svelano New York Times e Axios, avrebbe chiesto modifiche all'ultima bozza di accordo con l'Iran, ponendo paletti più rigidi che inaspriscono i termini su Hormuz e sull'uranio arricchito, e afferma che l'Iran è disposto a non cercare più l'atomica. Proprio sul tema del nucleare iraniano, Trump torna ad attaccare il Papa con un post che gli dà l'occasione per criticare anche l'incontro di Leone XIV con il sindaco democratico di Chicago, città d'origine del pontefice. Johnson è inutile, scrive. L'ottimismo su una conclusione positiva della trattativa prevale, ma nell'intervista con la nuora Lara Trump spiega che se non si raggiungerà un accordo vantaggioso per gli Stati Uniti, l'America è pronta a riprendere l'offensiva militare. Per ora nessun commento da Teheran. Secondo i media, i falchi della Repubblica Islamica spingono contro l'accordo, mentre i riformisti, come il presidente Pezeshkian, vorrebbero chiudere l'intesa. L'Iran torna a ribadire la sua posizione di forza. I Pasdaran assicurano che qualsiasi nuova aggressione contro il paese riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Ma resta lo scetticismo di fondo. Non abbiamo fiducia nelle promesse del nemico, dice il presidente del Parlamento Ghalibaf, che afferma: non approveremo accordi se non saranno garantiti i nostri diritti.
0: L'esercito israeliano intanto avanza nel sud del Libano. Il premier Netanyahu annuncia l'estensione delle operazioni e sono ancora tante le vittime civili. Allora c'è collegata in diretta la nostra inviata. Lucia Goracci, a te.
2: Sì, con l'occupazione del castello di Beaufort, che già Israele aveva preso nel 1982 e se ne era ritirato solo con il ripiego dal Libano negli 2000, è un'avanzata importante quella che si realizza oggi, perché da lì si controlla il corso del fiume Litani, fiume strategico, ma gli ordini di sfollamento forzato di Israele interessano ormai tutta una fascia di 40 chilometri dalla linea blu di demarcazione, e a tiro ci sono stati poco fa una serie di bombardamenti. Tiro è colpita dagli ordini di evacuazione, ma almeno 13 sanitari, uno dei raid ha colpito proprio vicinissimo all'ospedale, 13 sanitari sarebbero rimasti feriti. Su questo vi aggiorneremo, sono 3.371 le vittime dal 2 marzo scorso. Il premier Salam dice che Israele vuole cancellare la storia del Libano. La Francia chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Invece, lo dicevi, Netanyahu, Hezbollah da venerdì notte ha intensificato i lanci di razzi e droni in direzione di Israele senza conseguenze per la popolazione. Netanyahu dice: stiamo allargando l'offensiva, e Ben-Gvir, il ministro di estrema destra, chiede addirittura di distruggere tutta la Dahiya, i quartieri sciiti a sud di Beirut. A te.
0: Parliamo adesso della guerra in Ucraina. È confermato che un drone abbia colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'esercito ucraino smentisce le accuse russe di un attacco mirato. L'inviata Rai ed Emma Farmenero.
3: L'Ucraina smentisce di aver colpito la centrale di Zaporizhzhia occupata dalla Russia fin dal 2022, dice accuse pretestuose. Ieri invece Mosca ha detto un drone di Kiev ha colpito il tetto di una delle sale delle turbine. Quello che è certo è che della notte l'Ucraina ha continuato a colpire le infrastrutture dell'energia in territorio russo, nel mirino anche l'oleodotto di Saratov, mentre sempre nella regione di Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore ci sono stati almeno 4 vittime e 7 feriti, tra cui donne anziane, per raid con i droni. Zelensky torna a invitare la popolazione a rimanere nei rifugi, a non ignorare gli allarmi antiaerei nel timore di un attacco su vasta scala, e poi rende noto anche la Germania ci ha consegnato i sistemi.

0: sistemi antimissile Iris-T. Da Odessa è tutto, a voi.
1: Oggi all'Angelus da Piazza San Pietro un nuovo appello alla pace di Papa Leone. Allora sentiamo insieme le sue parole.
2: Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: E le questioni internazionali restano in primo piano nel dibattito politico. Si torna a discutere dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione con posizioni diverse nella stessa maggioranza. Sentiamo Matteo Valerio.
3: Difficile che l'Ucraina entri nell'Unione Europea, sostiene il ministro Crosetto, e la sua posizione è assoluta, non legata a questioni di tempi o precedenze, uno spostamento netto verso le posizioni integraliste della Lega, che dice no a Kiev senza se e senza ma, a differenza di Tajani, che subordina invece l'ingresso dell'Ucraina a quello dei Balcani occidentali. Tre posizioni diverse nello stesso governo, insomma, con quella di Crosetto, che in assenza di dichiarazioni pubbliche rappresenta anche quella della leader del suo partito e presidente del Consiglio Meloni, la quale continua a sperare sul fronte del caro energia in un sempre più difficile sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio, pur intenta a racimolare miliardi dai fondi già disponibili, a partire da quelli di coesione, come suggerito dal commissario Fitto, e nonostante le proteste dei presidenti di regione, principali destinatari di quelle risorse. I fondi di coesione non si toccano, avvertono le opposizioni, denunciando il fallimento del governo sulle politiche energetiche e nel ridurre il peso dei rincari. Neanche fra i progressisti mancano invece i distinguo sull'Ucraina. Tutti i paesi che lo hanno richiesto devono entrare in Europa, sostiene Schlein. Il processo di integrazione non va fermato, ma Conte precisa, Kiev non può avere un corridoio privilegiato rispetto ai Balcani, si rischia di acuire sentimenti anti-europeisti. Sull'energia la ricetta è comune, puntare subito sulle rinnovabili.
1: La cronaca adesso con la notizia del ritrovamento di bottiglie incendiarie davanti all'abitazione di un giornalista nel Vicentino. È stata lasciata anche una lettera con minacce alla Premier Meloni e a Don Patriciello. Maria Grazia, Maria Chiara Grandis.
4: Adriano Cappellari, 20 anni, è un cronista vicentino, collaboratore del Quindicinale, l'Altopiano e del Giornale di Vicenza, da mesi vittima di minacce. L'episodio più grave ieri sera, sotto casa, a Enego.
5: Stavo cenando dai miei vicini di casa, intorno alle 11 e un quarto circa, e dopo sono andato a casa mia, tempo 5 minuti salire, ho sentito un boato fortissimo dall'interno dell'abitazione.
4: Un attentato incendiario, le telecamere al vaglio degli investigatori avrebbero ripreso un uomo che a volto coperto lancia in giardino una lettera e appoggia un pacco fuori dal cancello.
5: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni.
4: Proprio la Premier ha espresso solidarietà al giornalista parlando di un attacco irricevibile alla libertà di stampa. Cappellari incontrò Don Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, come referente comunale del tavolo della legalità, ma da cronista spiega non si occupa nello specifico di questi temi.
5: Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna. Può essere più gente più locale, magari a dire ancora nei confronti più legati anche ad altro, non lo so, perché io non ho mai fatto articoli da poter giustificare, tra virgolette, un atto così grave come è successo stanotte.
1: E ora il caso dei cavalli della parata del 2 giugno fuggiti a Roma. È stato identificato l'agente della Polizia Municipale che avrebbe fatto esplodere i fuochi d'artificio. Jacopo Cecconi.
6: I fuochi d'artificio sono stati sparati a circa 200 metri da dove erano posizionati i cavalli, e la responsabilità dell'accensione nell'immediato se l'è presa un appartenente al corpo. Adesso stiamo verificando se abbia fatto tutto da solo o insieme ad altri colleghi.
7: C'è già il nome dell'agente di polizia locale di Roma che ha materialmente acceso questi fuochi d'artificio, che avrebbero fatto imbizzarrire i cavalli fuggiti ieri notte lungo la Cristoforo Colombo. Oltre all'indagine della procura c'è quella interna dei vigili.
6: Io l'ho saputo la scorsa notte, pare che questa oramai sia un'usanza che va avanti da alcuni anni. A riguardo mi hanno mandato anche dei filmati degli anni passati dove si vedevano

0: altri appartenenti ad altri reparti, sia delle forze armate che delle altre forze di polizia, che accendevano questi fuochi d'artificio.
1: 4 i feriti, 2 in modo serio, una militare e una poliziotta con escoriazioni e costole rotte. I cavalli, appartenenti a esercito e carabinieri, erano vicino alle terme di Caracalla in attesa di partecipare alle prove per la parata del 2 giugno. 15 di loro hanno avuto bisogno di cure veterinarie, ma starebbero tutti bene. I 9 animali appartenenti al corpo dei lancieri di Montebello parteciperanno già oggi al tradizionale carosello equestre di Piazza di Siena.
0: Se ci sarà un invio a giudizio, se ci sarà un'iscrizione nel registro degli indagati, si arriverà anche alla sospensione dal servizio.
2: E ora una tragedia che arriva dal Foggiano. Fuggono da un posto di blocco e si schiantano con l'auto durante un inseguimento dei carabinieri. Un 17enne muore, altri 4, tutti minorenni, rimangono feriti. Diana Fichera.
3: I segni sulla terra, il guardrail deformato, ecco cosa rimane il giorno dopo dell'impatto violentissimo avvenuto nella notte a Ortanova, provincia di Foggia. Sulla statale 81 una station wagon accelera, ha una targa polacca e al volante c'è un 16enne. Con lui altri 4 giovanissimi, i carabinieri li inseguono perché non si sono fermati ad un posto di blocco. L'incidente è all'altezza di una curva, non ci sarebbe stato impatto fra le due auto. La station wagon ha perso il controllo finendo fuori strada. Perde la vita un 17enne, Andrea Procaccino, studente di Ortanova, era seduto dietro dal lato del guidatore. Gli altri sono rimasti feriti in modo non grave.
4: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
3: Sottoposto all'alcol e al drogatest il 16enne che era al volante. È una cosa che non ha alcun senso, ha scritto un professore dell'Istituto di Istruzione Superiore Olivetti di Ortanova, dove Andrea studiava. Avevi una luce bellissima negli occhi, una voglia matta di spaccare il mondo e un'ingiustizia.
2: La Champions League resta a Parigi, il Paris Saint-Germain concede il bis battendo l'Arsenal ai rigori. E nella capitale francese si scatena la guerriglia, un morto, il bilancio, feriti e centinaia di fermi. Paolo Piras.
5: Sul campo Marquinhos, che dopo aver vinto col PSG pensa a consolare il connazionale Gabriel che per l'Arsenal ha appena sbagliato il rigore decisivo. Fuori dal campo a Parigi, in quella che doveva essere una festa, scontri, lacrimogeni, arresti, feriti e un morto. Così una storia di calcio si allontana da ogni narrazione logica nel giorno del secondo trionfo di seguito in Champions del Paris Saint-Germain dopo una finale cominciata male. Marquinhos che pasticcia un rinvio, Havertz che parte da solo e si defila segnando dal corridoio l'1-0. Il PSG prende il comando, preme tanto ma trova il gol solo per un rigore su Kvaratskhelia, batte e segna Dembélé. Anche dopo il pareggio l'Arsenal pensa soprattutto a non prenderle contro il vero arsenale di punte in mano a Parigi. I supplementari sono un piano inclinato verso i rigori. Al quinto rigore è ancora parità. Beraldo segna, Gabriel sbaglia. La festa esplode sugli spalti di Budapest e a distanza anche a Parigi. Ma non ci vuole tanto perché in Francia si scatenino ondate di scontri. Biciclette e auto in fiamme fanno da barricate, negozi e stazioni di polizia vengono assaliti, 57 agenti restano feriti, gli arrestati sono quasi 800. Su un blocco di cemento messo in mezzo alla strada si schianta un passante in moto, muore sul colpo. Si registra anche un ferito grave, qualsiasi gioia sportiva si dissolve, il calcio è oscurato dalla cronaca nera.
2: 50.000 fan a Rimini per i due concerti ieri e questa sera di Vasco Rossi che parte da qui con il suo nuovo tour. L'inviata Anna Frangione.
6: Non siamo mica americani che loro possono sparare gli diari.
7: Quando nel 1979 uscì questo brano antimilitarista, Vasco sbeffeggiava l'autorità e gli equilibri della guerra fredda.
6: Non siamo mica.
7: Per il rocker è un testo perfetto per raccontare l'America di oggi e dire no a tutte le guerre.
8: Non parlo mai del palco perché non ho bisogno di parlare, perché parlano le mie canzoni.
7: E lo fanno anche con l'ironia e la provocazione, perché la musica, secondo Vasco, è resistenza attiva contro l'odio e la paura.
6: Non sorridete, mi spari sopra.
7: 50.000 fan solo nelle due sere di Rimini, dove ha preso il via il nuovo tour di 10 date. Come ogni anno Vasco officia un rito collettivo che mette insieme generazioni diverse, tutti però cresciuti con le sue poesie rock.
6: Vado al massimo, vado in Messico.
7: Un uno show sempre diverso, con brani che non si sentivano da tempo nei suoi live. Ci sono gli anni Ottanta della sperimentazione, l'energia del rock e il senso di appartenenza tra ribellione e speranza. Che possa esistere.
2: E subito dopo di noi c'è Monica Maggioni con il Mezz'ora, allora andiamo a dare per qualche anticipazione. Monica, buongiorno.
9: Chiara, buongiorno. Senti, noi riprendiamo il filo che avete, come dire, lasciato in sospeso sulla questione del Libano, perché sono ore davvero complicate in cui l'avanzata di Israele si fa sentire, poi andremo in Ucraina, insomma il nostro solito giro del mondo. Intanto a te la linea e noi ripartiamo da qua.
2: E per noi è tutto, io vi saluto, prossima edizione del TG3 alle 19, grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buona domenica.

0: Allora, buon pomeriggio, buona domenica a tutti e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo proprio in questo momento in giro per il mondo e non sono veramente cose belle. Abbiamo delle immagini da farvi vedere che sono appena arrivate da Tiro in Libano, dove c'è stato l'ennesimo bombardamento israeliano. Eccolo qua, è un attacco che ha colpito un ospedale e che avrebbe ferito 13 membri del personale dell'ospedale. Lo ha detto pochi istanti fa il ministro della salute libanese. Queste sono davvero le primissime immagini che stanno arrivando da Tiro, da dentro la cittadina libanese, e sono un altro tassello, l'ennesima storia. Oggi di Libano parleremo parecchio perché questi bombardamenti si stanno moltiplicando, tra l'altro bombardamenti dei quali arriva l'annuncio troppo poco prima, per cui moltissimi civili rimangono vittime lì sotto. Ieri ci ha veramente fatto molta impressione la storia di questa famiglia siriana, pensate, in fuga dalla Siria, rifugiati, 9 persone, tutte uccise sotto il bombardamento e 6 erano bambini. Allora, che cosa sta succedendo in queste ore in Libano? Merita davvero la nostra attenzione, nonostante il fatto poco fa Netanyahu, il premier israeliano, si sia detto davvero soddisfatto per aver preso il castello di Beaufort. È una postazione storica, poi ve la raccontiamo bene. Era una delle postazioni delle roccaforti dei Crociati e che era rimasto in mano di Israele dall'82 sostanzialmente al 2000 e è stato riconquistato sostanzialmente questa mattina. E Netanyahu dice una svolta radicale nella politica che stiamo portando avanti. Sì, peccato che il resto del mondo è parecchio preoccupato, al punto che sempre qualche minuto fa la Francia chiede una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che appunto l'esercito israeliano ha occupato la fortezza di Beaufort, e dice il ministro degli esteri francese Barrot alla televisione francese: questo è un grave errore per Israele perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, dato che ci sarebbe teoricamente un cessate il fuoco in corso dal 17 aprile, ma è contrario al diritto internazionale. Eppure poco fa è arrivata una notizia che ho visto sul cellulare proprio mentre partiva la sigla, che Netanyahu e il ministro della difesa Katz annunciano nuovi attacchi pesanti e continui nelle prossime ore sul Libano. Insomma, andremo poi in Libano perché ci sono colleghi che da dentro Libano ci racconteranno cosa sta succedendo, ma è davvero un momento in cui queste guerre sembrano diventare sempre più gravi, sempre più profonde, e senza che nessuno decida che è venuto il momento di fermarsi davvero, perché un cessate il fuoco di 2 mesi fa, che poi, di 1 mese fa, che poi si traduce in quello che vi stiamo facendo vedere, insomma, non assomiglia per niente a un cessate il fuoco. Comunque, in compenso, questa settimana Trump non si è smentito e per cui non ci ha deluso neanche questa settimana. Guardate che immagini stanno girando negli Stati Uniti in questo momento. Sì, è lui, è il viso del presidente americano sulla banconota da $250. Perché? Perché la zecca americana sta pensando di fare questa banconota celebrativa per i 250 anni dall'indipendenza, e lui ha pensato bene di apparire sulla banconota. Peccato che la legge americana non lo preveda. E allora ci ha pensato il suo ministro del tesoro, il fedelissimo Scott Bessent, a spiegare come si può fare. Perché insomma c'è una legge, vabbè, l'adagio italiano non lo dico, però l'avete capito tutti, no?
1: At present, no living person can be on U.S. currency, and the currency must say, "In God we trust." So right now there is proposed legislation that in front of the House, in front of the Senate, to change the first requirement so that a living person, Donald J. Trump, could be on the $250 bill. I don't think that there's anything untoward about having the President of the United States, the person who was President of the United States, on the 250th anniversary bill.
0: Certo, certo, cosa c'è di strano? Dobbiamo solo cambiare la legge, ma insomma, dai, le leggi sono fatte per essere cambiate, no? Vabbè, altra idea di queste ore, venerdì 29 maggio, che cosa ha fatto l'amministrazione americana? Ha lanciato aliens.gov, è un nuovo sito, giocando sulla parola aliens, che vuol dire sia alieni, sia sostanzialmente immigrati, persone non appartenenti a quel paese. E che cos'è? È un sito che teoricamente monitora gli arresti e i controlli sull'immigrazione irregolare, mappe interattive, fermi, numeri dell'ICE, ma guardate con quale immagini si autoracconta. Ecco, quello prelevato dall'astronave degli alieni era un migrante, insomma, questo è il loro modo di raccontare. Anche questa settimana di nuovo ce n'è anche per il Papa, perché il presidente americano ieri alle 10:30 di sera ora italiana ha di nuovo fatto un truth contro il Papa. Perché? Perché è venuto a sapere che il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, era venuto in Vaticano a incontrare il Papa, e allora lui ha pensato bene di scrivere questa bella frasetta su Truth: qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile, parola del presidente americano, e soprattutto dovrebbe spiegare sempre al Papa, è sempre lui che spiega al Papa, che l'Iran non può avere un'altra arma nucleare, non può avere un'arma nucleare. Firmato presidente Donald J. Trump. E va bene, ma che cosa sta succedendo sul fronte dell'Iran? Poi ne parleremo in dettaglio, ma insomma la cosa chiave è che si capisce che siamo di nuovo nel pantano, perché proprio poco fa, vediamo se ho l'agenzia, c'era Ghalibaf, eccola qua, Ghalibaf, che è il presidente parlamento iraniano, che ha detto: attenzione, non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico. Mi ha detto: il nostro criterio è rappresentato dai risultati concreti che dobbiamo ottenere. E Trump gli risponde idealmente con questa intervista ieri sera tardi negli Stati Uniti, che Trump dà a Fox News. Guardate chi lo intervista, perché anche quello lì è un passaggio interessante.
2: If you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
0: Non credo sia stato difficilissimo ottenere l'intervista, perché lei era Lara Trump, la nuora di Trump. E vabbè, ok, ognuno ottiene le interviste come può. Intanto, che cosa sta accadendo? Che mentre non si capisce a che punto è il negoziato, questa settimana una cosa vera è accaduta. L'Iran, che era sostanzialmente isolato per le comunicazioni perché internet era chiuso da mesi, ormai 4 mesi, e beh, internet è stato riaperto, e quindi immediatamente si sono trovate in rete le reazioni degli iraniani.
3: There was a sense of solitude, as if we'd been cut off from the world. And even within Iran.
4: We have all regressed. I can tell you that in these 4 months, we have perhaps regressed 10 years.
0: Questo è l'aria che si respira dentro l'Iran. Gli iraniani, i ragazzi di Teheran, ti dicono: attenzione, 4 mesi senza internet è stato come regredire di 10 anni. Poi ci andiamo. Un'altra cosa importantissima di questa settimana: si è parlato moltissimo di intelligenza artificiale, perché lunedì scorso, lo ricordiamo, c'è stata l'enciclica di Papa Leone proprio sull'intelligenza artificiale, una grande questione anche di tipo economico, di sviluppo per i paesi. Ne ha parlato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta durante la relazione annuale. Sentiamo cosa ha detto.
5: 5 grandi aziende statunitensi detengono circa 3/4 della capacità di calcolo mondiale. Negli Stati Uniti viene sviluppata anche la maggior parte dei modelli generalisti. La Cina sta rapidamente riducendo il divario, mentre l'Europa rimane in ritardo.

0: luogo affascinante, con i suoi archi maestosi, le colonne che si ergono verso il cielo e soprattutto i mosaici che raccontano la vita di chi ha abitato qui secoli fa. Lungo il nostro cammino facciamo sosta a Meknès, una delle città imperiali del Marocco.
1: Ma i berberi sono nomadi o è proprio un...
2: Berbero è un nome della gente, significa la gente libera.
0: Siamo curiosi di conoscere meglio la cultura berbera e il senso di libertà che si respira in questo paese. Passeggiando per i suoi stretti vicoli ci immergiamo in un mondo di colori e profumi. L'atmosfera vivace della Medina ci avvolge. Anche se non è sempre facile orientarsi nel suo labirinto di strade e paesaggi.

Tra incontri con artigiani del ferro e venditori di spezie, ci concediamo un tè in tipico stile marocchino. Mentre lo sorseggiamo, un tessitore ci racconta la storia celata in un bellissimo tappeto berbero. Dopo Meknès, proseguiamo verso un'altra importante città imperiale, Fes, patrimonio dell'umanità UNESCO. Situata fra le terre del Sais e i boschi del Medio Atlante, incarna perfettamente l'identità del paese. Ben arrivati, veniamo travolti dalla vitalità del quartiere antico, la famosa Medina di Fes El Bali, un labirinto di vie strette, piccole piazze e souk animati dai mercanti, dai turisti e dai muli, che sono ancora oggi il principale mezzo di trasporto. Ci spostiamo tra i banchi dei mercanti, i laboratori degli artigiani e le botteghe dei tessitori che producono un ritmo musicale. Mani esperte che modellano il metallo, telai che si muovono senza sosta e persone che lavorano tra le vasche colorate della famosa conceria.

Decidiamo di lasciarci alle spalle l'architettura e i vicoli affollati per avventurarci verso ambienti più selvaggi. Ci dirigiamo verso la foresta dei cedri di Azrou, un luogo dove gli alberi giganti sembrano essere lì a testimoniare il passaggio del tempo.

Ho anche la fortuna di fare un incontro speciale, una scimmietta, che da un po' mi osserva con curiosità. Le faccio capire che non ha nulla da temere. E prima che se ne vada, riesco a scattare un selfie con lei. Un momento divertente che aggiunge un tocco inaspettato a questa esperienza.

Le città antiche, i boschi, le montagne, i deserti. Il Marocco è capace di regalare momenti di profonda meraviglia per la varietà di paesaggi che offre.

Prima di affrontare il caldo e le distese sabbiose di Merzuga, decidiamo di fermarci al lago Sidi Ali. Qui, circondato da montagne innevate, il paesaggio mi invita a prendermi una pausa per respirare e riflettere.

Ad Erfud incontriamo Mohammed, un artista e musicista locale che ci accoglie con un grande sorriso e ci invita a scoprire la sua città.

feels entitled. Mohammed ci invita a visitare il suo laboratorio. Per rendere ancora più speciale questo momento, prende la sua darabuka e inizia a suonare una melodia dai ritmi berberi. Le note risuonano nel laboratorio, ma sembrano espandersi oltre le mura, accompagnandoci nel nostro viaggio verso Merzouga, nel deserto del Sahara. Ed eccola lì, Merzouga, con le sue imponenti dune. Per continuare il nostro viaggio nel cuore del deserto, saliamo in groppa ai dromedari.

0: Ci fermiamo e restiamo in silenzio, osservando il tramonto che colora le dune. Davanti a questo spettacolo lascio andare ogni pensiero e mi concentro solo sul calore della sabbia sotto di me. Quando la notte avvolge il deserto, vedo apparire le stelle, una dopo l'altra, fino a riempire completamente il cielo. Non pensavo ne potessero esistere così tante.
1: In questo mare cristallino vi è la via percorsa da antichi viaggiatori. Sotto la superficie, forme di vita dai colori intensi accendono i fondali. Creature dall'aspetto preistorico vegliano immobili. Siamo a Kepulauan Seribu, l'arcipelago indonesiano delle mille isole nel Mar di Giava. Da qui prende il via il nostro viaggio, un'avventura che ci condurrà alla scoperta di isole meravigliose nel cuore dell'Indonesia, alcune più sconosciute, altre più nascoste. Da Pulau Macan, le isole circostanti sembrano a portata di mano. Basta una canoa per raggiungere facilmente minuscoli atolli disabitati. Una barca a motore, invece, diventa il mezzo ideale per scoprire isole più lontane e sentirsi un po' Robinson Crusoe. Queste isole coralline sono vere e proprie oasi di biodiversità rimaste intatte nel tempo, con una presenza umana limitata ai pochi turisti e ai pescatori locali che qui vivono.

Il nostro viaggio è appena iniziato. A malincuore lasciamo questo paradiso sperduto per fare un balzo di oltre 1000 chilometri. Le prossime tappe saranno 3 piccole isole, dove faremo un'esperienza completamente diversa rispetto a quanto abbiamo vissuto su Pulau Machan. Perfettamente allineate tra Lombok e Bali, siamo arrivati alle isole Gili. Queste 3 isole fanno parte del cosiddetto Triangolo dei Coralli, un'area che riesce ad accogliere ben 3/4 di tutte le specie coralline esistenti.

Kelin King Beach, situata sull'isola di Nusa Penida, con il suo profilo dalle sembianze di un dinosauro, è uno dei luoghi più iconici dell'Indonesia. Per arrivarci dobbiamo affrontare una ripida discesa, ma ogni passo vale la fatica. Scogliere imponenti, acqua cristallina e sabbia bianca rendono questo luogo una meraviglia primordiale che incanta lo sguardo. Siamo arrivati a Bali, l'isola degli dei e del surf. Nel 1936 una coppia di avventurieri americani giunse a Bali per caso. I due iniziarono a surfare, un'abilità appresa alle Hawaii, trasmettendola ai giovani locali e ai pochi visitatori. Era nato quel legame indissolubile tra Bali e il surf.

Il tempio induista Segara Ulunda Nubatur è dedicato al dio del lago. Costruito nel 1926, il santuario si trova in riva al grande lago Batur, a 1031 metri di altitudine. Il nostro viaggio prosegue oltre Bali, con l'ultima tappa a 900 km verso est. La spiaggia rosa di Pulau Padar è una delle tante particolarità dell'isola. Il suo colore è dovuto a piccoli frammenti di corallo rosso che, mescolandosi alla sabbia, le conferiscono una delicata tonalità rosa, rivelando così un contrasto sorprendente con l'arido paesaggio e i colori del mare. Siamo a Komodo e qui si trova la lucertola più grande al mondo, il drago di Komodo.

0: Nel Parco Nazionale di Komodo non si proteggono solo i famosi varani, circa 5.000 esemplari, ma anche un ricco ecosistema di flora e fauna endemica.
1: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità? Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
2: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì 8 giugno alle 21:15, su Rai 3.
3: Perché la nazionale non è ai mondiali? Cosa c'è dentro un cornetto? Poi la vera storia, quella che ha commosso l'Italia, del piccolo Caliendo, morto a 2 anni e mezzo dopo un fallito trapianto al Monaldi di Napoli. Stasera alle 20:30, Rai 3.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: Pubblicità. Avete un divano con quella penisola?
2: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
1: Cerco un divano comodo.
3: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
4: Vorrei un divano comodo.
5: Ma a misura della tua casa.
6: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%, come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
3: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
5: Poltrone Sofà.
3: Solo divani.
5: Di qualità.
8: Pubblicità.
9: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
10: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
11: Una porta resistente rallenta. E poi... Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
12: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
11: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
13: Cosa nascondono la verdura e la frutta? Scoprilo tra le nuvolette di questo fumetto. Sfoglia il fumetto su www.fruttanellescuole.gov.it.
14: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
15: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
16: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
17: Megan, hai qualcosa di diverso oggi?
18: Sì, ho cambiato.
17: E questa volta? È per sempre.
19: Passa a Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Per sempre.
17: Come Iliad? C'è solo Iliad. Passa.

0: accattano i protocolli per un paziente rientrato dal Congo con sintomi, prelevato e portato in ospedale da personale con tute e maschere. Giro d'Italia, arrivo show al Circo Massimo a Roma, l'ultima tappa, in trionfo il danese Jonas Vingegaard, dominatore di questa edizione, gli italiani mai così lontani dal podio. 100 anni fa a Los Angeles nasceva Norma Jean Mortensen, a Hollywood divenne Marilyn Monroe, la diva che fece sognare il mondo fino alla morte misteriosa a soli 36 anni. Buonasera dal TG3. L'esercito israeliano avanza dunque in Libano oltre il fiume Litani e riprende il controllo del castello crociato di Beaufort, punto strategico che aveva abbandonato 26 anni fa. Netanyahu parla di una svolta contro Hezbollah, la Francia chiede una riunione urgente del Consiglio ONU. Allora andiamo dall'inviata Lucia Goracci per tutti gli aggiornamenti. A te, Lucia.
1: Ebbene sì, e il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà domani pomeriggio, mentre il numero delle vittime è salito a oltre 3.400 dal 2 marzo scorso, quando sono ripresi gli scontri tra Hezbollah e Israele, che oggi bombarda in più riprese Tiro, la prima città del sud colpita da ordini di sfollamento forzato, ma vi sono ancora persone, infatti 13 paramedici vengono feriti, e marcia in direzione di Nabatieh, la seconda città dove Hezbollah è molto forte. In serata i droni di Hezbollah colpiscono a base militare di Israele e si parla di 4 feriti, notizie in evoluzione, ma lo dicevi, un importante risultato strategico, quello conseguito dall'esercito di Israele nella conquista del castello di Beaufort. Vediamo nel servizio.
2: L'avanzata notturna dei soldati, le foto all'alba, il castello alle viste e la bandiera israeliana che viene issata poco dopo. Ha 900 anni Beaufort, ma il valore strategico della fortezza è intatto, coi suoi 700 metri di altezza sulla valle del fiume Litani. Più volte l'artiglieria israeliana l'ha lambito, questo luogo carico di memoria, già conquistato negli anni. Qui il generale Ariel Sharon lo mostra al primo ministro Begin, era il 1982. Hezbollah neanche esisteva. Così si sradica la storia del Libano, protesta il premier Salam, contro gli ordini di sfollamento forzato, le vittime, i feriti. 200 dal 2 marzo scorso, i bimbi uccisi, secondo Save the Children. E bambini erano qui, 6 piccoli profughi, morti ieri. Bimbi del Libano, della Siria, di Gaza, che direste se fossero i vostri figli? Domanda che cade nel vuoto ora che il premier israeliano Netanyahu dichiara di avere dato ordine di espandere l'offensiva. Nelle località del nord Israele le incursioni dei razzi di Hezbollah si stanno intensificando. E poi se accordo sarà tra Stati Uniti e Iran, meglio farsi trovare con le truppe molto in profondità dentro il Libano.
0: Appunto, un'intensificazione delle operazioni militari da parte di Israele che inevitabilmente si intreccia con i negoziati ancora in stallo tra USA e Iran. Marco Valerio Loprete, Trump avrebbe inviato a Teheran una nuova proposta più, diciamo, restrittiva.
3: Sì, la Casa Bianca avrebbe inviato all'Iran una nuova bozza di intesa preliminare, quella che serve per fermare per 60 giorni i combattimenti con l'Iran, con l'inasprimento di alcune condizioni, così rivela il New York Times. Sarebbero modifiche piuttosto significative, aggiunge CBS, anche se non ci sono dettagli. Trump probabilmente avrà chiesto in particolare di stringere i bulloni delle clausole sul programma nucleare iraniano, perché in un'intervista a Fox News alla nuora Lara ha detto che non basta l'impegno a non sviluppare l'arma atomica. Pare abbia inserito quindi riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare l'uranio arricchito e anche riferimenti alla tempistica per la sua distruzione. Altra preoccupazione riguarda i cosiddetti beni congelati dell'Iran all'estero, perché è un tema sensibile. Trump ha più volte detto che non ci sarà scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, ed ha criticato su questo punto l'accordo firmato da Obama con l'Iran nel 2015. Ma sull'andamento dei negoziati ora vediamo il servizio di Lucia Sgueglia.
4: Rischia di allontanare di nuovo.

0: Nuovo un accordo che sembrava vicino. L'ultima proposta inviata da Trump a Teheran. Non daremo assegni in bianco a nessuno, avverte il principale negoziatore iraniano Ghalibaf all'apertura dei lavori del Parlamento. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ciò che conta sono i risultati concreti, diremo sì all'accordo solo se saranno rispettati i nostri diritti. Ma aggiunge, non cadiamo nella trappola di conflitti prolungati e logoranti. A spingere per chiudere un'intesa sarebbero i riformisti come il presidente Pezeshkian. Il memorandum attuale prevede la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma niente di più concreto. 60 giorni per negoziare sullo smaltimento di una scorta di uranio arricchito che sarebbe sepolta nel sottosuolo dopo gli attacchi USA dell'anno scorso. La riapertura di Hormuz senza pedaggi. Ma secondo la CNN, che pubblica queste immagini satellitari, i bombardamenti americani e israeliani avrebbero danneggiato solo lievemente le 18 basi sotterranee dove è custodito invece l'arsenale missilistico del regime è appena riaperti dai Pasdaran, che promettono ogni nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa.
1: In Italia in questione l'altro fronte di guerra, quello in Ucraina, a far discutere la politica dopo che il ministro Crosetto, veniamo da te Mario Franco Cao, ha escluso di fatto l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea.
2: Beh, nelle ultime uscite dei ministri la frenata del governo sull'Ucraina, drastico Crosetto che dice sarebbe molto difficile anche per le conseguenze sull'economia, in particolare pensa all'agricoltura, e propone un sistema di difesa allargato, quindi che vada oltre i 27 ma che comprenda anche Kiev. Più cauto Tajani, favorevole in linea di principio all'adesione, ma non ora e soprattutto non prima dei Balcani. E poi la risaputa ribadita contrarietà di Salvini. Sembra quasi che nel silenzio, almeno negli ultimi giorni della Presidente del Consiglio, il governo stia almeno in parte proprio cambiando linea. Ci sono poi le divergenze proprio sulla difesa, sull'utilizzo dei prestiti europei SAFE, Crosetto li vuole, Salvini no, Tajani che parla di ridimensionamento, mentre sembrano invece tutti molto più uniti nel chiedere a Bruxelles flessibilità anche per le spese per l'energia, sarà però molto difficile ottenere la deroga al patto di stabilità. E sull'economia lo scontro tra gli schieramenti con Giorgia Rombolà.
3: Impegnati nel complicato confronto con l'UE sulla flessibilità, i vertici del governo non nascondono l'irritazione per i distinguo nella maggioranza e il malcontento dei governatori sui fondi di coesione. Un dibattito che esiste solo da noi, si spazientisce il commissario UE Fitto. Quei soldi non servono per pagare le sagre paesane, avverte il ministro Foti. Maggioranza che si ricompatta, però, contro l'ipotesi di patrimoniale.
4: Nel governo Meloni le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato? 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale. Ecco, la differenza è tutta qui.
3: La nostra ricetta è meno tasse per tutti, con noi mai la patrimoniale, attacca sui social Tajani. Era stata la segretaria Demme Schlein a rilanciare l'ipotesi di una tassa per i super ricchi. Da sempre favorevole a livello europeo, ha ricordato che riguarderebbe l'1% della popolazione. Andremo avanti, assicura AWS, mentre a un pacchetto di misure per i giovani pensa Conte. Meloni, tassi gli extra profitti.
5: Ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore e rivedere quel folle piano di spese militari. Queste sono le cose che deve fare Giorgia Meloni, piuttosto che pensare di depredare i fondi di coesione.
3: Si muove anche Italia Viva, che presenta la Star Tax, un pacchetto di sgravi fiscali pensato esclusivamente per i giovani.
1: Parliamo ora dell'ultradestra europea riunita in queste ore in Portogallo al vertice sulla rimigrazione. La Lega stavolta non si espone, Vannacci invece invia un video e allora sentiamo con Matteo Valerio.
6: È la connessione definitiva fra le destre estreme europee e il trumpismo MAGA. Si è appena concluso in Portogallo il Remigration Summit 2026. Ospite d'onore Greg Bovino, fino a gennaio scorso responsabile del disastro e delle violenze dell'ICE nelle città statunitensi a guida democratica. Bovino si augura che anche in Europa si avviino vere deportazioni di massa dei migranti irregolari. Musica per le orecchie degli speakers europei, a partire dagli esponenti di Vox e dell'AfD tedesca. L'anno scorso, respinti da Varese, gli estremisti di destra si erano riuniti a Gallarate fra le proteste. Vannacci, ancora vice segretario leghista, aveva dato il suo sostegno. Salvini pure. Stavolta però è solo il generale ad esporsi, inviando un video agli organizzatori e conquistandosi la golden share europea sulla remigrazione. Del resto è lo stesso Vannacci a continuare a soffiare sul fuoco della ricerca del nemico nell'immigrato, con tanta foga da non rendersi conto di criticare i migranti, anche mentre ricorda che una volta i migranti eravamo noi.

0: noi.
1: Con il lavoro dei nostri padri che da queste terre sono partiti con le valigie di cartone e un salame messo dentro a cercarsi il lavoro in altri paesi e a contribuire alla loro ricchezza.
2: In Italia i migranti invece hanno tutto pagato, la narrazione discriminatoria di Vannacci, che critica anche il principio della sanità pubblica esteso allo straniero.
3: Altre parole, incontro, relazione, valorizzazione delle differenze ci portano invece all'Angelus di oggi, di Papa Leone. Allora sentiamo con Vania De Luca.
4: Invito tutti.
5: Comunione, relazione, incontro. Ogni creatura è fatta per questo, riflette Papa Leone all'Angelus da Piazza San Pietro.
4: E per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
5: E portano conflitti, corale l'invocazione di pace che si è levata da tutta la Chiesa durante il mese di maggio appena concluso.
4: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
5: Il Papa fa menzione del rosario per i popoli martoriati dalla guerra. Lui stesso ne ha guidato la recita ieri sera presso la grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, i principali santuari mariani del mondo collegati dai paesi in guerra come Libano, Iraq, Ucraina. La pace non è una teoria, un'illusione ingenua o un affare da gestire per interessi, ha richiamato Papa Leone, ma un impegno quotidiano secondo i compiti e le responsabilità di ciascuno.
4: Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato.
3: Nel Foggiano c'è stato un gravissimo incidente, vittima un 17enne che si trovava in auto con 4 amici, tutti minorenni. Sentiamo Diana Fichera.
6: 17 anni ancora da compiere, la scuola e le vacanze estive che stavano per arrivare. Andrea Procaccino è morto ieri notte su una provinciale fra le campagne di Ortanova, Foggia. In curva l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro il guardrail. A bordo altri 4 minorenni feriti in modo lieve. Al volante un 16enne che alla vista di un posto di blocco dei carabinieri ha accelerato. La macchina, che secondo gli accertamenti non sarebbe entrata in contatto con quella dei militari, aveva una targa polacca. Andrea è morto quasi subito.
7: Era un amico mio. Strettissimo, io non ci credo ancora.
8: Hanno fatto una stupidaria e purtroppo oggi non c'è più.
6: Domani a Ortanova i funerali, il professore di informatica di Andrea gli ha dedicato un lungo post. Avevi una luce bellissima, una voglia matta di spaccare il mondo.
9: Noi parliamo di ragazzini appena cresciuti, quindi non me la sento assolutamente di dare un giudizio. I suoi sogni, i suoi progetti, è crollato tutto. Noi come docenti, come adulti, cerchiamo di dare questo messaggio di rispetto delle regole, di rispetto del prossimo. E quando succedono queste cose, veramente è ingiusto.
3: Un pacco incendiario è stato lasciato davanti alla casa di un giornalista vicentino insieme ad una lettera con minaccia alla Premier Meloni e al parroco anti-Camorra Don Patriciello. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
10: I loro volti cerchiati di rosso nella foto in cui sono insieme. Lo stesso inchiostro sull'articolo che il giovane cronista di Enego, Adriano Cappellari, scrisse sul periodico L'Altopiano in solidarietà al parroco anticamorra di Caivano, oggetto di pesanti minacce, che ora sono destinate a entrambi, come ci racconta Don Patriciello.
11: Nel mese di febbraio di quest'anno mi è arrivata una lettera minatoria dove si diceva che dovevano ammazzare me, Giorgia Meloni e Adriano Cappellari. Io gli ho telefonato subito per avvertirlo e qual è stata la mia meraviglia che la stessa lettera è arrivata anche a lui qualche mese prima.
10: Ieri sera davanti a casa del giornalista vicentino un boato e una fiammata. La telecamera di sicurezza avrebbe ripreso un uomo armato che appoggia qualcosa a terra e lascia una lettera. Indagano i carabinieri.
12: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
10: A lui, 20 anni appena, la piena solidarietà di politici e istituzioni, a partire dalla Premier.
12: Io non scrivo né di Camorra né di mafia, ma scrivo, sono un cronista generico, diciamo. Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna. Può essere più gente più locale, magari a dire ancora nei miei confronti più legati anche ad altro, non lo so, perché io non ho mai fatto articoli da poter giustificare, tra virgolette, un atto così

0: così grave come è successo stanotte.
1: Veniamo ora al caso degli operai indiani sfruttati nel cantiere del nuovo consolato USA a Milano. Il manager del colosso statunitense delle costruzioni indagato per caporalato è stato fermato all'aeroporto di Bergamo. Sentiamo Iari Pilati.
2: Venerdì, la filiale italiana della multinazionale che costruisce il consolato americano viene messa sotto controllo giudiziario per sfruttamento dei lavoratori. In quelle ore, il responsabile legale, il turco Ulas Demir, riceve una telefonata da un suo superiore. Zafer dice che se vieni per ferie sarebbe meglio parlarne con tua moglie. Così ieri, Ulas Demir compra un biglietto per Istanbul per tutta la famiglia e stamattina saluta la vicina di casa.
3: Di solito dobbiamo andare in Turchia, è stato chiamato perché il papà non sta bene.
2: Ma non ci sono intercettazioni in cui si parli del padre malato. I carabinieri del nucleo lavoro lo hanno fermato in aeroporto a Orio al Serio. Domenica, unico giorno di riposo. A 250 indiani era stato promesso uno stipendio da 1.500 euro, vitto e alloggio inclusi. Invece si sono trovati a pagare sia uno che l'altro. Molti abitano in questo residence a Garbagnate. Ogni appartamento 8 persone. Casa 478 euro. Ore totali 300 in un mese. E questo è il mio vero stipendio. 505 euro e 30 centesimi. Ma in queste condizioni perché non tornare in India? Siamo poveri, abbiamo madri, mogli, bambini che aspettano i nostri soldi. Ti senti tradito? Sì, siamo arrabbiati, ma siamo poveri. Non protestiamo con la nostra azienda perché è una grande azienda. Non ci metteremo a litigare.
1: C'è stato un grave incidente questa notte nello stabilimento Ex Ilva di Taranto, dove un operaio di 60 anni è rimasto ferito. Per fortuna è sopravvissuto, ma sono 40 i lavoratori morti nel mese di maggio. Sentiamo Elisa D'Alto.
4: Noi siamo qui a parlare, a vedere come è stato, come non è stato, se si poteva evitare o no. Però intanto c'è una famiglia, il cui padre non c'è più.
5: Ogni lavoratore che muore lascia un vuoto, un'assenza in una famiglia. Fabio Cananzi aveva 48 anni, era di Gioia Tauro, stava lavorando al terzo piano di un edificio in ristrutturazione quando è precipitato. Anche questo mese un bollettino che racconta una strage silenziosa, 40 morti sul lavoro nel mese di maggio. All'Aquila, in questa fabbrica, ha perso la vita Marco Rocchini, schiacciato da un carrello elevatore, lascia la moglie e una figlia, che crescerà senza un padre. Si muore sul lavoro, ma anche andando al lavoro. Sono le cosiddette vittime in itinere. Lo erano Abdelghani Ghari, Elarbi Saifi e Yassin Mazzi, intrappolati nel furgoncino caduto in un canale vicino Chioggia. Viaggiavano con altri lavoratori, stavano andando nei campi a raccogliere il radicchio. E andavano al lavoro anche Tanjinder e Armanjot Singh. Un'auto ha centrato la loro bici, uccidendoli. Ancora qualche pedalata e sarebbero arrivati in questo

0: C'è poi il tema dei salari. Sarà pubblicato domani in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che attua la direttiva europea contro il divario di genere. Sentiamo Mina Polizzi.
1: Sono ancora troppe le donne che guadagnano meno degli uomini a parità di mansione. Qualcosa negli anni è migliorato, ma i cambiamenti sono lenti e il gap resta alto. A livello europeo, secondo i dati di Eurostat, le donne sono pagate in media l'11% in meno l'ora rispetto agli uomini. Ma l'Unione Europea impone la parità salariale. Nel giugno 2023 ha adottato una direttiva in materia di trasparenza retributiva e gli Stati membri devono attuarla entro il prossimo 7 giugno, Italia compresa.
2: Aziende italiane sono obbligate a una serie di azioni, fra cui rendere trasparente la RAL, quindi la retribuzione già in sede di annuncio, ma anche per il genere discriminato, che nel nostro paese strutturalmente è quello femminile, deve rendere noto qual è il livello medio del salario degli uomini per quella posizione e con gli stessi titoli.
1: Quali effettivi cambiamenti ci saranno per lavoratori e lavoratrici nel nostro paese?
2: Questo decreto purtroppo si attua per le aziende che hanno più di 100 dipendenti e non più, come prevedeva la normativa Gribaudo, più di 50 dipendenti. Per noi è un problema perché il tessuto produttivo del nostro paese è fatto soprattutto di imprese piccole e piccolissime.
1: E se in Italia restano perplessità sul corretto recepimento della direttiva europea, in altre nazioni invece è stata già attuata con successo.
2: Consentono non solo di fare salva l'intenzione della direttiva europea, ma anche di spingere più in là, proprio nella consapevolezza che questo è il bene, non solo per le aziende, ma per l'intero sistema paese.
0: Andiamo ora in Sardegna perché a Cagliari un uomo rientrato dal Congo è stato prelevato e portato in ospedale a sintomi compatibili con quelli di Ebola. Allora sul caso ci aggiorna in diretta Gaia Rao. Gaia.
3: Sì, buonasera. Diciamo subito che la conferma potrà arrivare solo nelle prossime ore dall'ospedale Spallanzani di Roma. Quello che sappiamo in questo momento è che un uomo rientrato ieri dal Congo è stato ricoverato in ospedale a Cagliari in isolamento con sintomi compatibili con quelli del virus Ebola. Noi ci troviamo in via Manno, in pieno centro a Cagliari, una strada, lo vedete, anche molto frequentata dai turisti. Qui si trova l'appartamento dove l'uomo è stato prelevato. Un tratto di strada di circa 200 metri è stato transennato nel primo pomeriggio, le attività commerciali chiuse e poi riaperte circa 3 ore dopo. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Poi in serata è arrivata anche una nota del Ministero della Salute che ricostruisce il caso, spiega che l'uomo è stato sottoposto al test che appunto ora è in volo per la capitale. Il Ministero ribadisce anche che in questo momento il rischio per Ebola in Italia è basso. A voi la linea.
0: Grazie. Sono oltre 700 le persone arrestate in Francia, era successo già lo scorso anno dopo i festeggiamenti notturni per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League contro l'Arsenal, funestati da violenti scontri e da un incidente in cui ha perso la vita un giovane. Sentiamo Paolo Piras.
4: Oggi, la sera dopo, l'apparenza è quella di una normale festa di sport. Il Paris Saint-Germain, due volte vincitore della Champions, che sfila con la Coppa tra i tifosi. Ieri, su quelle stesse strade, la festa di sport si è invece guastata in un'insensata guerriglia. Scontri, barricate, arresti, feriti, un morto.
5: Nous avons 57.
4: I feriti tra agenti e gendarmi sono 57, fa sapere il ministro degli interni Nunez. Molti feriti sono leggeri, ma non tutti. Era cominciata con la gioia dei 1000 schermi sparsi per le strade, coi fuochi intorno alla Torre Eiffel. In brevissimo tempo i festeggiamenti a Parigi si sono trasformati in battaglia. Biciclette e auto in fiamme a fare da barricate, negozi e stazioni di polizia assaliti. Nella notte con gli scontri si moltiplicavano i feriti, centinaia, di cui uno gravissimo. Su un blocco di cemento messo in mezzo alla strada si è schiantato un passante in moto, morto sul colpo.
5: A 780.
4: Di questi numeri uno dà i brividi. Sono 780 gli arrestati, annota il ministro, più dei quasi 600 della festa dell'anno scorso. Dunque per 2 anni di seguito a Parigi una festa per una vittoria sportiva è diventata innesco per una notte di violenza urbana senza nemmeno una parvenza di movente. Per stasera si è deciso, a scanso di altri incidenti, che il pullman dei campioni d'Europa sarebbe stato visibile solo sugli schermi e poi poche centinaia di metri tra la gente. Una simulazione di festa, l'unica possibile dopo la follia della notte scorsa.
0: La festa del sacrificio, la più importante dell'anno per i musulmani, si trasforma in un'occasione di incontro e inclusione alla periferia di Roma. Sentiamo Francesca Sancini.

0: l'inno italiano e la lettura del Corano. La musica, le bancarelle e i quiz a premi.
1: Finanza islamica, scienze scienziali e Islam generale.
0: Intanto, questa festa come si pronuncia?
2: Eid el-Adha.
3: Più che altro rappresenta, diciamo, un'unione tra di noi, perché noi non festeggiamo solo tra noi musulmani, ma anche tra noi italiani.
0: Una festa per stare insieme, per conoscersi, oltre ogni pregiudizio, nel cuore multietnico della periferia di Roma.
4: Non è incentrata sulla religione quanto sulla convivenza, appunto, in quanto cittadini.
0: È anche la festa delle prime volte dei bambini nati qui che non l'hanno mai celebrata nel paese d'origine dei genitori e di chi, come Pietro, ha appena abbracciato l'Islam.
5: Sono un ragazzo che ha sempre cercato la verità.
0: Mamma, io divento musulmano, la reazione è stata?
5: Dalle persone più vicine c'è stata anche un po' di paura, ecco. Poi con dialogo, con lo spiegazione, quando vedono che sono rimasto lo stesso.
0: Oggi, nell'Italia del 2026, è difficile salire su un autobus con un velo.
6: E ci sono persone che evidentemente ti guardano male anche per strada, soprattutto quando sei particolarmente bianca, quindi non rientri nella loro ideologia di donna col velo.
0: Loro intanto giocano insieme, mentre i grandi imparano a conoscersi, magari in fila per il pranzo.
7: I cavalli della parata del 2 giugno fuggiti a Roma, identificato l'agente della polizia municipale che avrebbe fatto esplodere i fuochi d'artificio. Sentiamo Jacopo Cecconi.
8: Ragazzi, è stata una nottata veramente, veramente, veramente pericolosa. Non pensavo di vivere una nottata così paurosa e pericolosa. Cavalli che sbattevano contro i mezzi militari e non capivano più nulla.
9: Il racconto di una carabiniera in servizio l'altro ieri sera a Roma doveva essere la prova della parata del 2 giugno, è diventato un rodeo quando un poliziotto municipale ha acceso dei fuochi d'artificio.
8: Eravamo sciolti prima di iniziare la parata, diciamo, prima di iniziare il movimento. Quindi cosa è successo? Sono partiti i fuochi d'artificio, i cavalli della fanfara si sono spaventati, sono partiti travolgendo chiunque e qualsiasi cosa avevano davanti.
9: Secondo esercito e carabinieri, nessun cavallo sarebbe ferito gravemente. Una poliziotta e una militare sono in ospedale con ferite da caduta. La procura indaga. Il vigile è stato identificato.
10: La responsabilità dell'accensione nell'immediato se l'è presa un appartenente al corpo. Adesso stiamo verificando se abbia fatto tutto da solo.
9: Sarebbe una sorta di usanza nata negli ultimi anni. Non sapevo nulla, dice il comandante, è deprecabile. Le sanzioni saranno senza sconti.
10: Se ci sarà un'iscrizione nel registro degli indagati, si arriverà anche alla sospensione dal servizio.
7: Ora il Giro d'Italia, a Roma la festa rosa per l'ultima tappa. Allora andiamo in diretta da Gabriele Carletti.
11: Finalmente Jonathan Milan, il 25enne velocista friulano, ha centrato il primo successo in questo giro nell'ultima tappa, la più iconica, in volata poco fa su un percorso denso di storia, spettacolare. La quarta vittoria italiana in questa edizione, numero 109, il giorno della consacrazione per il danese Jonas Vingegaard. Dominatore incontrastato della corsa, portato in trionfo dalla sua squadra. Oggi a Roma l'ultimo atto di una fatica lunga, quasi 3.500 chilometri, 21 le tappe, il giro come grande manifesto itinerante di questo sport. Una corsa che però i ciclisti italiani non vincono da 10 anni e mai sono stati così lontani dal podio. Uno sport amato, come vedremo dalle immagini, ma in affanno. Ne abbiamo parlato con l'ex CT della Nazionale, Davide Cassani, ma partiamo dai 5.000 ciclisti, tantissimi erano i bambini che questa mattina si sono goduti il centro storico di Roma sulle due ruote. Vediamo.
12: È stato molto bello, soprattutto quando avevamo tutto lo spazio libero per girare in bici, e spero di rifarlo altre volte.
11: E il Giro d'Italia sa ancora accendere i sogni dei bambini, sono le loro le strade del mattino. Non sembri neanche sudato?
13: No, perché siamo andati piano a un certo punto.
14: Sì, bellissimo. Roma di solito è sempre piena di gente, di macchine, invece così finalmente uno si può godere Roma in tranquillità.
11: La gioia e la frustrazione di chi teme resti solo un episodio.
15: Spero che questa sia l'occasione perché anche Roma diventi una città ciclabile tutti i giorni e che adesso non facciamo solo da comparsa.
11: Se oggi per la prima volta nella storia l'Italia non ha neanche un ciclista tra i primi 7 a giro, il motivo è anche questo.
16: È uno dei problemi più grossi che abbiamo, il problema della sicurezza. Sai, un genitore non lascia volentieri un ragazzino alla pratica del ciclismo.
11: Una fame di strade sicure, di talenti nostrani da amare.
16: Avremo bisogno di esempi, di campioni per portare dei ragazzini al ciclismo. Io mi sono innamorato del ciclismo quando ero un bambino, quando mio padre mi portò a vedere un campionato del mondo e facevo il tifo per Felice Gimondi, un grande.

0: ecco, una nota di speranza quale può essere? Da dove ripartire?
1: Ma sai, abbiamo comunque una decina di ragazzini che hanno 18, 19, 20 anni e che promettono molto bene.
0: Perché questo pubblico ha voglia di tornare ad esaltarsi.
2: Domani, 1 giugno, Marilyn Monroe avrebbe compiuto 100 anni, icona immortale del cinema di Hollywood. Sentiamo Enzo e Mirafesta.
3: Con Niagara, il suo primo grande successo, Marilyn Monroe rivelò al mondo quel fascino che l'ha resa un'icona immortale, nonostante la sua fragile e complicata esistenza.
4: Marilyn non era soltanto bella, non era soltanto desiderabile, non era soltanto tenera. Era tutte queste qualità insieme, oltre al fatto che fosse una brava attrice.
5: Vuol ballare?
6: Ok.
3: Capace di gestire il registro drammatico, magistrale negli spostati, e quello comico. Studiava tantissimo anche per il ballo e il canto. Si dice che sul set di Gli uomini preferiscono le bionde restasse di sera da sola a ripassare le coreografie, pure quando la troupe smetteva di lavorare. A kiss on the
4: hand. Marilyn era sempre centrata, il suo personaggio secondo me era sempre quello giusto, era sempre nel ruolo perfetto per quei film, quindi penso che la sua qualità più grande fosse quella di saper interpretare il proprio personaggio come doveva essere fatto.
7: Senti il vento della sotterranea!
3: Tanto che anche il regista Billy Wilder, che dopo le furiose litigate sul set di Quando la moglie in vacanza aveva giurato di non lavorare più con lei, la rivolle in A qualcuno piace caldo. Fu così perfetta da vincere il Golden Globe. Feeling gay, reckless too, carefree
2: mind all the time, never blue. I Rockin' Mille, la band più grande del mondo, è tornata ad esibirsi a Torino e allora sentiamo in questo servizio di Martina Proietti.
8: Di 1000 musicisti di tutte le età da 30 paesi del mondo diretti da Daniel Plans e Rodrigo D'Erasmo. Centinaia di bassi, chitarre, batterie e voci impegnati in una gigantesca celebrazione della storia del rock. Rock in 1000 ha riempito l'Allianz Stadium di Torino.
9: Dopo il doppio concerto del decennale dell'anno scorso a Cesena abbiamo deciso di alzare ulteriormente l'asticella e andare a suonare in uno degli stadi più belli che abbia in Italia.
8: Dai Verve agli Oasis, dagli Who ai Black Sabbath, dai Led Zeppelin ai Beach Boys, ospiti speciali Nitro e Elio Le Storie Tese, che hanno festeggiato i 30 anni della Terra dei Cani. 10 anni dopo quell'appello video diventato virale che riunì 1000 musicisti per chiedere ai Foo Fighters di venire a suonare in Italia, Rock in 1000 è oggi una delle esperienze musicali collettive più grandi al mondo. Storia raccontata anche in un documentario con molti ospiti, tra cui Negramaro, Francesca Michelin e Piero Pelù. Fino a gennaio scorso ad arrivare a suonare a New Orleans e a ottobre si parte per Manchester.
2: Stasera su Rai 3 c'è Report, allora vedete Siegfried Ranucci, ecco, citate per qualche anticipazione.
10: Buonasera, ultima puntata di Report, cercheremo di spiegare perché la nazionale non va ai mondiali di calcio, cosa c'è invece dentro un cornetto e la storia che ha commosso l'intero paese, la morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli per un fallito tramianto, emergono dei particolari inediti, tutto questo a partire dalle 20:30, buonasera.
2: E invece la nostra informazione torna a mezzanotte circa con TG3 Mondo. La linea ora va ai colleghi delle sedi regionali. Grazie, arrivederci.
11: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
12: Equilibrio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
14: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati. Pensati per prenderci cura di te.
15: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è sempre un piano B. Betotal Advance B12 con vitamina B12, B3 e zinco è formulato per riattivare

0: Non solo l'energia fisica, ma anche mentale, dopo i 50 anni. Betotal, l'energia con la B maiuscola. Scopri i prodotti Betotal. Per te un premio certo ad ogni acquisto. E più acquisti, più ti premi.
1: Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio, poco sodio. Ora tocca a voi.
2: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
3: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
4: Palla! Eccola, prendiamola!
5: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
4: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecchi. Presa!
5: Ma come hai fatto?
4: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
6: Advantix. Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
8: Yogurteria, lo yogurt frozen più frozen che ci sia.
9: Airbagger is on the move. He cuts inside. He's

0: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
1: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde. E tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
2: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
3: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
2: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglia con Costa.
3: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
4: Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Qui da generazioni i nostri allevatori ci mostrano come questa terra sia in realtà dolce, come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Violenza sessuale al centro direzionale di Napoli, caccia all'aggressore della cinquantenne che ha denunciato. Controlli rafforzati, il prefetto, profonda preoccupazione. Episodio inquietante e molto grave. Don Patriciello condanna l'attentato incendiario al giornalista veneto Adriano Cappellari, che si è occupato di Caivano. Per il ponte del 2 giugno a Napoli 700.000 turisti attratti da mare, cibo e cultura. Folla anche a Capri, dove il museo amplia l'offerta con nuove opere. Ingegnere a Milano, poi la fama raggiunta da scrittore. Paola De Crescenzo ricorda suo padre Luciano, un uomo d'amore. Mi mancano i suoi abbracci. Con Conte un calcio troppo difensivo, voglio parlare con il club per capire le strategie future. Fanno discutere le parole di Kevin De Bruyne che precedono l'ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Mercato, piace Rabiot. Buonasera, in apertura alla cronaca con gli abusi sessuali denunciati da una donna che sarebbe stata aggredita al centro direzionale di Napoli da un uomo, poi datosi alla fuga. Il servizio di Giovanni Messina.
1: Ha denunciato di aver subito una violenza sessuale al centro direzionale di Napoli. La vittima è una donna di 50 anni. Le sue urla disperate hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti. A quel punto l'aggressore è scappato e ora viene ricercato dai carabinieri. La donna è stata medicata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Sul fatto è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che parla di episodio che desta profonda preoccupazione e impone la massima attenzione, rimarcando che la prefettura

0: segue gli sviluppi delle attività investigative. Fin dalle prime ore successive all'accaduto, spiega Di Bari, sono state attivate le procedure previste per casi di particolare allarme sociale, con l'acquisizione delle testimonianze e degli elementi utili alle indagini. È stato inoltre disposto, prosegue Di Bari, un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell'area del centro direzionale e nelle zone limitrofe.
1: Violenta rissa la notte scorsa in via Ferrante a Caserta, protagonisti quattro ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, tutti identificati dalle forze dell'ordine, intervenute alle 2 nella stradina nota per essere una delle mete preferite della movida cittadina. Uno dei giovani è rimasto ferito al naso. In provincia di Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa di un giovane cronista che da tempo racconta l'attività di Don Patriciello nel Parco Verde di Caivano. Dalla redazione Veneto sentiamo Lucia Zorzi.
2: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore della storica testata giornalistica L'Altopiano e del giornale di Vicenza.
3: Ieri sera stavo cenando dai miei vicini di casa, intorno alle 11:15 circa, e dopo sono andato a casa mia, tempo 5 minuti salire, ho sentito un boato fortissimo dall'interno dell'abitazione, che si è anche illuminata di arancione, insomma la deflagrazione si è sentita molto forte.
2: La telecamera di sicurezza installata da Adriano Cappellari mostra un uomo a volto coperto e armato che prima lancia nel suo giardino una lettera minatoria e subito dopo fa esplodere un pacco bomba fuori dal cancello della proprietà.
3: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni. Poi si sono sempre più concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano, che è qui locale.
2: Anche se non scrivi di camorra o di mafia?
3: Assolutamente, io non scrivo né di camorra né di mafia, ma scrivo, sono un cronista generico, diciamo.
2: Che idee ti sei fatto?
3: Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che della gente di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo nei 7 comuni qui dell'Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locale, magari a dire ancora nei miei confronti più legati anche ad altro, non lo so, perché io non ho mai fatto articoli da poter giustificare, tra virgolette, un atto così grave come è successo stanotte.
1: E sulla vicenda sono arrivate anche le dichiarazioni di Don Patriciello. Un episodio inquietante, molto grave, che accade alla vigilia della mia partecipazione a un forum sulle mafie in programma giovedì prossimo a Bassano del Grappa, ha detto il parroco di Caivano, aggiungendo: a questo punto non so più se sia il caso di andare, non voglio creare problemi a nessuno. Detenuti e reinserimento. Francesca Ghidini è stata nel carcere di Secondigliano, dove il recupero dei condannati passa anche attraverso lo sport.
4: Più di 1500 detenuti nel carcere di Secondigliano, 123 sono donne arrivate qui 2 anni fa dopo la chiusura del penitenziario di Pozzuoli danneggiato dal terremoto. Di recente sono partiti corsi di padel che affiancano altre attività sportive, box, ginnastica, basket e calcio, sport fondamentale per la rieducazione e il reinserimento delle donne come degli uomini. Detenuti e detenute sono separati, ma si incontrano in occasione di eventi culturali.
5: La scuola, il lavoro sono attività basilari del reinserimento, però c'è da dire che le attività teatrali e in questo caso lo sport sono attività che possono intraprendere tutti, quindi possono arrivare a una platea molto più vasta.
6: Le piace il padel?
7: Mi piace perché mi sento molto libera, non mi sembra di stare in carcere. E poi è una passione che mi sta entrando nel cuore.
8: Si sta insieme, si lotta insieme, si cerca di comunicare, perché la comunicazione è un aspetto molto importante anche nello stesso sport del padel.
6: Quante volte a settimana giocate a calcio?
9: Diciamo 1 o 2 volte a settimana. Quanto più possiamo, più ne usufruiamo. Insegna le regole, insegna lo stare insieme, insegna al comportarsi. È una disciplina a tutti gli effetti.
1: È stato domato l'incendio sviluppatosi ieri pomeriggio nella pineta Camaldo di Pianura a Napoli. In corso le operazioni di bonifica dell'area. Restano sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco per monitorare la situazione in coordinamento con la prefettura. Bel tempo, arte e prodotti tipici fra i motivi che hanno portato

0: Stato 700.000 turisti a Napoli per il ponte del 2 giugno e poi c'è il mare di Posillipo dove tiene ancora banco la questione delle spiagge libere. Margherita Rosciano.
1: È stato aperto mercoledì il cancello che, installato da un condominio, impediva l'accesso alla spiaggia libera delle Monache di Posillipo. Il risultato dopo le manifestazioni dei comitati Mare Libero che chiedono l'autogestione delle spiagge posillipine, c'è anche quella di Donnanna, per la carenza di servizi. Il 17 giugno il TAR dovrebbe pronunziarsi e presto essere assegnate le concessioni per tutte e due, circa il 60% degli spazi, con l'affidamento della pulizia dei tratti liberi ai nuovi concessionari.
2: La spiaggia libera è libera per tutti, però deve avere anche dei servizi come gabinetti, docce, acqua da bere.
3: E se c'è una spiaggia libera ci deve essere anche l'accesso alla spiaggia libera.
1: Intanto a Napoli circa 700.000 le presenze registrate per questo lungo ponte del 2 giugno, moltissimi gli italiani.
4: Da Modena, beh, una bella città. Meglio di come la descrivono.
5: Dalla Toscana, in provincia di Livorno, Piombino.
1: Prima volta a Napoli?
5: Sì, per me sì.
6: Da Pavia.
7: Pizza, sfogliatelle, fiocco di neve,
6: grazie. Di tutto di più.
8: Abbiamo tantissimi accessi e tantissime richieste, soprattutto della Arte Card, che è la card che apre un po' tutte le porte a tutti i musei. Sono 34 ingressi che vengono consegnati al visitatore e danno la possibilità di andare in giro per Napoli e di godere delle cose più belle della nostra città.
0: Turismo fa rima anche con Capri e non solo per il mare. Nuove acquisizioni per il Museo dell'Isola Azzurra. Lilli Viccaroteo.
9: Nuove sale, nuovi spazi, la tenacia di sempre nel fare di Capri una meta ambita non solo dal turismo legato al mare ma anche dagli appassionati di arte. A 2 anni dall'apertura il Museo Archeologico Cittadino mette in mostra nuovi pezzi provenienti dall'età repubblicana e dal Medioevo per un'offerta sempre più esaustiva.
10: È bello che il museo è un museo dinamico, un museo che vive e che si amplia raccontando altri pezzi della storia di Capri. Il museo che abbiamo inaugurato 2 anni fa raccontava soprattutto la vicenda straordinaria dei Capri, capitale dell'impero, Tiberio e poi le premesse sotto Augusto, ma adesso si amplia con materiali che vengono da scavi anche recenti.
11: Un altro enorme passo avanti con l'istituzione di un polo museale, quindi di un museo autonomo dell'isola di Capri e con una mappa archeologica completamente rinnovata. Questa è una grossa opportunità per l'isola per far conoscere le sue bellezze archeologiche, architettoniche e la sua storia millenaria.
9: Della storia dell'isola fa parte a pieno titolo la Grotta Azzurra.
12: In estate comincerà una rassegna importante di attività dei musei e parchi archeologici di Capri, principalmente all'interno della Certosa di San Giacomo. Celebreremo i 200 anni della cosiddetta scoperta della Grotta Azzurra, 1826-2026.
13: Abbiamo deciso anche di organizzare una rassegna culturale dedicata che si chiama Azzurra na Capri, che quest'anno ha la terza annualità e che prevede tra l'altro il famoso concerto all'interno della Grotta Azzurra.
0: Come ogni domenica su questa rete alle 20.30 torna il report che stasera nell'ultima puntata della stagione si occuperà anche del caso di Domenico Caliendo. Vediamo un'anticipazione.
14: A inviare la segnalazione sul cuore congelato alla direzione tutela salute della regione è stata la stessa azienda ospedaliera il giorno 22 gennaio 2026.
15: Ma la cosa più incredibile è che anche quando è arrivato l'evento Sentinella dal Monaldi alla Direzione Generale della Salute della Campania è rimasta ferma lì e quindi è un'informazione che lì si è bloccata il 22 gennaio. Quindi il 22 gennaio non lo vengo a sapere. Quindi
16: c'è chi la legge quella?
15: In questo caso dal risk manager.
16: E non l'ha comunicato?
15: E non l'ha comunicato, ma sicuramente l'ha vagliato perché è stato mandato poi al Ministero.
16: Cioè ha informato il Ministero ma non voi in
15: nella
16: sostanza.
15: Procedura normale avrebbe dovuto informare la sua superiore informare il Direttore Generale della Salute.
0: È il momento dell'intervista, la nostra rubrica domenicale. Antonella Maffei ha incontrato Paola De Crescenzo, figlia dell'indimenticato Luciano.
17: Cosa ti manca di più di papà?
18: Quello che mi manca di papà sono i suoi abbracci, perché cioè, papà era proprio caloroso, era affettuoso, mi strizzava quando mi vedeva, proprio abbracciava e mi rompeva tutti gli occhiali, tutti gli occhiali storti.
19: Gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
20: Professore, io sono un uomo d'amore.
21: Questa è sul set Bella Vista, poi per esempio questo è un mio compleanno, questa è quando Michelangelo ha compiuto un anno, la foto del suo compleanno.
22: Ti vedevi spesso con tuo padre?
21: Sì, mi vedevo spesso quando ero piccola, almeno una volta a settimana, cioè il fine settimana, perché quando ero piccola lui viveva a Milano, per cui ogni volta il venerdì sera prendeva il treno letto e la mattina del sabato poi veniva da me, stavamo il sabato e la domenica insieme.
22: Che papà era?
21: Era accogliente, questo era, aveva un modo di fare sempre accogliente.
22: Qui quando lui cambia vita, quindi sì, comincia da ingegnere a scrivere libri, e dell'anno?
21: 1977, e da Maurizio Costanzo Show, forse probabilmente il primo libro che è stato presentato in televisione, non vorrei dire una sciocchezza.
22: Così parlò Bella Vista.
21: Così parlò Bella Vista, sì.
23: Quando prima io scherzando facevo riferimento a Nietzsche, insomma,
24: tu ti senti, della famiglia.
23: Ti senti vicino.
24: Sì, e il titolo in effetti richiama in un certo senso questo aspetto filosofico del libro.
23: Quindi è un libro serio, diciamo.
24: Serio e scherzoso, perché è divertente, infatti, però parla di problemi seri.
22: E tu invece che ricordo hai del nonno? Com'era il nonno con te?
25: No, io ho tantissimi ricordi con nonno. Le cose che più mi emozionano di quando ricordo nonno erano le cene che facevamo tutti quanti insieme, e notavo spesso che quando lui parlava le persone restavano lì ad ascoltarlo per ore senza dire niente.
22: Tu ti occupi un po' appunto di tutto quello che è la sua pagina, il suo sito, cioè tutta la corrispondenza, perché c'è ancora gente che scrive, che chiede di Luciano.
25: Gli utenti rispondono ai post che pubblichiamo sui social come se il nonno fosse ancora vivo. Quelli parlano con lui in prima persona e questa cosa è molto emozionante.
0: Fino a venerdì prossimo la musica classica incontra l'arte al Museo di Capodimonte. Antonella Fracchiolla.
26: Un dialogo tra le opere del Museo di Capodimonte e la grande musica da Haydn a Bach, da Iommelli a Beethoven. Inserita nel programma del Maggio dei Monumenti, la rassegna Tela Sonora nel Salone delle Feste del Museo di Capodimonte, in collaborazione con l'Associazione Alessandro Scarlatti, è un viaggio di volta in volta incentrato su un diverso dipinto con pagine musicali scelte per assonanze storiche e tematiche. La Cappella Neapolitana di Antonio Florio, l'Ensemble Barocco di Napoli, il coro Mysterium Vocis e Gambe di Legno Consort sono stati tra i protagonisti degli appuntamenti introdotti dagli interventi di musicologi, tra cui Tommaso Rossi, Dinko Fabris, Gianluca D'Agostino. Si chiude il 5 giugno con Gabriele Pierannunzi al violino e Alessandro Marangoni al pianoforte.
0: Calcio, in attesa dell'ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Napoli, fanno discutere le dichiarazioni dal Belgio di Kevin De Bruyne. Daniele Meloni.
27: Lui non è ancora arrivato, l'ufficialità arriverà a breve, in settimana, ma già il suo Napoli sta prendendo forma. Per ora più sulla carta, non potrebbe che essere così, ma già si ipotizza come Massimiliano Allegri gestirà la nuova staffetta con Antonio Conte dopo quella juventina. Per il tecnico livornese si pone subito la questione De Bruyne. Dopo le frasi che hanno evidenziato, se mai servisse, il pessimo rapporto del belga con Conte, ci si chiede cosa farà De Bruyne. Un suo impiego nel prossimo Napoli di Allegri sarà possibile solo se il fuoriclasse belga sarà motivato a restare e con un cambio di modulo. Max ha spesso giocato con la difesa a 3 e il centrocampo a 5, ma per convincere De Bruyne del suo progetto sarebbero ideali un 4-2-3-1 con l'ex City nel ruolo di trequartista libero di svariare dietro Højlund, o in più offensivo 4-3-3, in cui il belga giostrerebbe sul centro-sinistra. La firma di Allegri darà definitivamente il via al progetto Max. Si parla di un interessamento a Rabiot, storico scudiero del prossimo allenatore azzurro, ma anche della gestione dei rientri dei prestiti, in particolare quelli di Lucca e Noah Lang ai margini con Conte.
0: Il ciclismo come strumento di valorizzazione del territorio. A Telese Terme si è corsa la Matesannio. Nello di Costanzo.
28: Il ciclismo è lo sport che più di altri abbina la competizione agonistica con la promozione delle bellezze culturali, artistiche e paesaggistiche dei territori attraversati dalle corse. E questo è anche il senso della 13ª edizione della Matesannio, una gara che coinvolge 14 comuni tra le province di Caserta e Benevento, 106 km con Gran Premio della Montagna a Bocca della Selva, partenza e arrivo a Telese Terme.
29: Più di 300 atleti per la gara.
1: e più di 100 per quanto riguarda la cicloturistica.
28: Un abbinamento insolito, ciclismo e cantine.
1: Sì, siamo per l'enoturismo, un turismo sostenibile, la bicicletta non inquina, quindi noi vogliamo proprio promuovere la bellezza del territorio unita alla ricchezza enogastronomica della regione.
28: Volata a due ha tagliato il traguardo per primo Luca Prete, che ha battuto Marco Lolli. Entrambi i corridori sono laziali.
2: Una bella vittoria, è stata stupenda. Non avrei mai immaginato, a me piace fare le salite. Qui mi sono divertito proprio un mondo, bel paesaggio. Complimenti.
28: Prima tra le donne la pugliese Caterina Bello. Soddisfatta?
3: Sì, decisamente sì. È la prima gran fondo che realmente non ho trovato un'auto su tutto il percorso, quindi complimenti a tutti gli organizzatori.
0: Triathlon. A Trani vince una 25enne atleta paralimpica di Filetta nel Salernitano. Prossima tappa, Parigi. Dalla TGR Puglia, Teresa Fabbricatore.
4: Emozionata. Emozionata.
5: Dal mare alla Torre Eiffel si realizza il sogno di Betta Di Capo, alla para triatleta campana il suo spingitore Vincenzo Chirichella. Tagliano il traguardo di Trani Triathlon Olimpico 2026 e strappano un biglietto per l'Ironman in Francia. La paura di non farcela prima di entrare in acqua, le gambe si sciolgono pedalata dopo pedalata, il taglio del nastro tra gli abbracci dei familiari e l'emozione.
6: Faceva caldo, ma lei mi incitava molto. Vamos, dai Vincenzo che sei forte, dai che ci arriviamo, dai.
5: Una gara al fianco di circa 300 atleti e atlete arrivati da tutta Italia, un percorso dove a vincere lo spirito sportivo.
7: E aver partecipato tutti insieme a realizzare questo sogno. Lo sport quindi va oltre la mera competizione, ma è qualcosa che nella società può soltanto aiutare tutti a vivere bene.
0: Si terrà martedì mattina a San Sebastiano al Vesuvio il Memorial Raffaele Nocerino e Giuseppe Calviati, raduno di auto e moto d'epoca giunto alla 14ª edizione. Collezionisti ed appassionati da tutta la Campania e da altre regioni d'Italia sfileranno a bordo di vetture e ciclomotori che hanno segnato la storia motoristica mondiale dell'ultimo secolo. Era la nostra ultima notizia, ora ci sono le previsioni del tempo. Buona serata.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Sulla Campania, locali fenomeni pomeridiani. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Sull'Appennino campano il cielo si presenterà per lo più poco nuvoloso, salvo locali addensamenti compatti al mattino. Sul Salernitano poche nubi, temporanei annuvolamenti consistenti durante le ore pomeridiane potranno dar luogo a isolati rovesci. Temperature pressoché stazionarie su tutto il territorio regionale, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti per lo più dai quadranti meridionali saranno da deboli a moderati. Mare generalmente poco mosso.
29: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
2: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero.
3: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua azienda e ridurre le emissioni di CO2, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Schweppes Limone presenta
5: L'oro di Marte.
4: Limone zero, l'oro della terra. Take your time.
6: Schweppes Limone Zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
7: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
8: E poi quello è arrivato.
7: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
9: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
7: E Serafino non si è accorto di nulla.
10: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
13: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile, potente, sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta. A partire da 23.800 euro.
14: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
15: Non trovi i tuoi documenti e se per averli sempre con te bastasse un tap? Per pagare quella multa? Ricordare una scadenza o ricevere comunicazioni. Per questo e molto altro, basta un tap. Ai servizi pubblici in un'unica app ci pensa Io. Dalla scuola alla mobilità, dalle notifiche degli atti amministrativi al portafoglio digitale. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
16: Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio, poco sodio.
17: Ora tocca a voi.
18: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
19: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi, c'è di Cloreum Ice.
20: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
21: Quando ho cominciato questo nostro mestiere, c'era un ragazzo a quei tempi che era dalla parte sbagliata.
20: In prima visione.
22: Albatross Press Agency. Così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
21: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
20: Albatross. Venerdì 21:20. Rai 3.

0: Francesco De Gregori in Nevergreen, perfette sconosciute, cose mai sentite. Giovedì alle 21:20 su Rai 3.
1: Perché la nazionale non è ai mondiali? Cosa c'è dentro un cornetto? Poi la vera storia, quella che ha commosso l'Italia, del piccolo Caliendo, morto a 2 anni e mezzo dopo un fallito trapianto al Monaldi di Napoli. Stasera alle 20:30, Rai 3.
2: Siamo pronti nei negoziati a garantire al mondo che non stiamo cercando di dotarci di armi nucleari, non stiamo cercando l'instabilità nella regione.
3: Grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.

0: Scusami Roberto, fammi dire che non ho gradito prima che mi hai tolto la parola, perché una giornalista deve sempre, come fai tu, che sei un bravissimo giornalista, puntualizzare la verità. Se nella tua trasmissione viene
1: Valentina,
0: detto che
1: stavamo
0: a
1: parlando di
0: Gaza
1: una.
0: non... No,
1: Valentina,
0: stavamo parlando di
1: scusami.
0: quello.
1: Allora.
0: Stavamo parlando di quello e nella tua trasmissione si è
1: Va
0: detto che a
1: bene.
0: Gaza non c'è una guerra. Siccome tu sei un bravo giornalista, ha fatto bene Francesca a prendere le distanze, ma non puoi togliere la parola ad una
1: Allora.
0: giornalista che sta puntualizzando un fatto.
2: Premo.
3: Prima
2: Capisco
3: cosa.
2: poi italiano un poco,
1: Beh,
2: ma non lo parlo.
1: Beh.
2: So.

0: Ma perché questi, chiamiamoli scompaginati, della flottiglia, si preoccupano di una guerra a Gaza che in questo momento non c'è perché Israele è occupato su vari
1: Anna Maria,
0: fronti,
1: però non li puoi definire
0: Libano.
1: così, sono appena stati torturati anche tu.
2: No, scusami Francesca,
0: No,
2: sono
0: non sono stati
2: completamente
0: torturati, è una
2: diversi
0: palla bestiale, vedrai che si scoprirà.

0: molti dei cittadini sparati, rapiti, non arrestati, rapiti, speronati, sequestrati, portati illegalmente in prigionia, legati mani e piedi col numero della fascetta, altra cosa che evoca ricordi orribili. Sono europei, quello è un delitto contro gli stati europei e quindi l'Europa dovrebbe ribellarsi.
1: Ma quando lei ha visto quella volta il presidente Trump nel giardino della Casa Bianca con l'elenco di tutti i dazi paese per paese, che cosa ha pensato e se si può dire quello che ha pensato?
2: No.
3: No.

0: cosa dice?
1: Ti comporti bene? Borsone italiano.
0: No, senta, ma
1: cosa
0: punti...
1: c'è di più bello di un borsone italiano?
0: Non si può
1: commetti
0: fare.
1: Reati? Torni a casa tua sul barcone senza il borsone.
0: Ma non può essere...
1: Se sei cristiano, vai in chiesa, accendi i lumini, festeggi il Natale, tifi Milan, mangi l'osso buco.
0: Cosa c'entra il Milan? Vabbè, cosa c'è?
1: Borsone.
0: Ah, sì, sì, è come... No.
1: Fornone, a microondone.
2: Non ci sono i forni crematori, non sto dicendo che... Però tutta la scenografia, loro lo hanno fatto come un campo di concentramento, per quello ci abbiamo pensato molto prima di usare questa definizione.

Per questo vi chiedo di non avere paura, perché il tempo delle incertezze è anche il tempo del coraggio, e il tempo del coraggio inevitabilmente è anche il tempo delle scelte. Siate coraggiosi e io vi prometto che farò lo stesso. Vi ringrazio, viva l'Italia.

0: identità digitale che ci muoviamo e anche ovviamente sul processo di digitalizzazione delle nostre imprese. Come va il processo di digitalizzazione delle nostre imprese?
1: Anche voi avete sentito il caldo? Non è soltanto un'impressione, dobbiamo dire proprio che è arrivata in anticipo la prima ondata di calore.
2: Non dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale, ma dobbiamo sempre mettere al primo posto l'essere umano.
3: Gli americani.
4: Dai. Ciao. Ciao Mara. Ciao papà.
3: Mi devi perdonare, sai.
5: Colpo basso, eh?
6: Sta roba della stanza dove tu suonavi il pianoforte.
7: Quando il vento soffiava più forte, quando qualcuno sperava che perdessimo la rotta, voi avete fatto esattamente il contrario. Avete continuato a investire, a innovare, a creare lavoro e a creare ricchezza. I risultati si vedono.
8: Attenzione alle parole. Non già abbiamo la clip? Ok, vabbè, allora, parole che sono ovviamente molto violente, molto forti.
9: Scusa, pronto? Mi sentite? Divina, il pezzo mio.
10: Cosa, Barbara?
9: Divina
10: Ho capito,
9: stelle, nelle
10: divina.
9: vene scorre adrenalina.
2: Scusami, anch'io avevo capito come
10: C'è la
2: direttore.
10: pubblicità?
2: No,
9: Sì,
2: direttore,
9: no.
2: c'è? Però
10: Quindi deve
2: abbiamo il
10: cantare.
2: microfono,
9: No, mamma, non
2: abbiamo
9: so che
2: il maestro Mezzancella, che è un'istituzione.
9: Non lo so, una cosa che fa ballare tutti. Cosa volete
10: Fai i
9: sentire?
10: cavalli di
9: Ballare
10: battaglia,
9: tutti, ci
10: fai i
9: mettiamo
10: love you
9: a
10: baby,
9: ballare.
10: vale,
9: I
10: vale.
9: love you baby?
10: Sì, fai i tuoi cavalli di battaglia che quelli vengono bene, è inutile andare, si ballano
9: Scusa,
10: qua.
9: regia, non si sente il pezzo.
11: Ballo del qua.
9: Allora, il microfono non funziona.
12: Percorriamo, è come ormai siamo abituati a fare, i social del presidente Donald Trump. Questo è l'ultimo dove lui scrive: Maurizio, secondo me non è questo, ma era un altro che vi avevo chiesto. Vabbè, comunque è in inglese, quindi facciamo.